fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

Tenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso su nord-est, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti.

i numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

occupato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

se ci lasciamo, poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso sul nord-est lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Mi raccomando, fatecelo sapere al 334 60 45 640. Io qui. Scusatemi che qua è tutto molto lungo in questo studio, quindi io sono abbastanza cortino e di conseguenza non ho la manualità che vorrei avere, anche perché appunto vi svelo questo piccolo segretino, che in realtà poi non è neanche un segreto, il fatto che io abbia cambiato appunto lo studio dal Meta Studio, quello con cui conduco con Chiara, a oggi un altro studio che è proprio letteralmente quello di fianco. E ovviamente sapete come tante cose insomma cambiano, le cose cambiano, le dinamiche cambiano, e quindi di conseguenza insomma bisogna anche tararsi su quello che giustamente è la situazione, e questo

Ho una piccola infarinatura, ecco, generale di quello che sarà oggi il programma, perché insomma andremo a parlare con degli ospiti veramente molto molto interessanti, perché insomma si spazierà, do questo veramente piccolo e brevissimo spoiler, si spazierà dal ballo, perché comunque dalle 8 alle 9 appunto abbiamo un ballerino, e poi dalle 9 alle 10 invece...

podcast legate al nostro magico mondo della Rai, e quindi mi raccomando, non perdetevi questa puntata perché sarà veramente molto molto molto ricca di novità e di cose molto belle, ecco, da scoprire insieme. E poi ovviamente andremo a leggere i nostri articoli, andremo a leggere comunque le nostre

Pinguini Tattici Nucleari qui su Rai Radio Tutta Italiana. E amici, voi siete fuori dall'hype, perché io personalmente non lo sono, anche perché insomma sono qui in diretta appunto da Rai Radio Tutta Italiana, e colgo anche l'occasione per salutare la mia amica collega Chiara Caccioppoli, che insieme anche a Marco Di Buono stanno per partire appunto per Trieste, perché c'è una partnership appunto da parte di Rai Radio Tutta Italiana per l'Amerigo Vespucci, che insomma, come tanti di voi sanno, è la nave proprio che esiste da tantissimo, perché dal 1931 serve a formare i futuri ufficiali della Marina italiana, insegnando navigazione, disciplina e lavoro di squadra. Quindi insomma auguro ai miei amici e colleghi insomma un ottimo viaggio, e insomma sono veramente in hype, perché sono veramente molto curioso, ecco, di vedere le foto, insomma di sapere un po' quello che faranno, anche perché appunto ero al telefono con Chiara veramente pochi minuti fa e mi raccontava che l'equipaggio sarà molto giovane e che insomma all'orizzonte potrebbe, uso il condizionale, potrebbe esserci anche un podcast proprio sempre su Rai Play Sound, la nostra applicazione completamente gratuita, appunto riguardo questo evento. Quindi mi raccomando, voi rimanete connessi, perché insomma ci sono veramente delle bellissime novità che non potete assolutamente perdervi. Quindi amici, voi tra l'altro mi avete scritto in tantissime, devo dire, al 334 60 45 640, perché appunto avevo fatto la domanda di come fosse partita questa vostra mattinata, perché insomma dovete sapere che insomma, se non siete a Roma, non so il tempo come sia lì da voi, però qui a Roma ecco, oggi ha cominciato a piovere, ecco, molti di voi giustamente saranno anche meteoropatici come me in questo caso, e io devo dire che però mi sono alzato con un po' di sollievo, anche perché comunque a me l'aria fresca piace, preferisco sicuramente il freddo al caldo, non il freddo estremo, però ecco, sicuramente un po' di pioggia aiuta la situazione, perché arriviamo comunque da un periodo veramente di calura, come si dice, di caldo, e quindi insomma un po' di pioggia sicuramente ha rinfrescato. E poi la cosa anche molto divertente, che sicuramente sapete, la pioggia crea anche un po' un'atmosfera misteriosa, no? E di conseguenza questa cosa sarà anche molto abbinata, diciamo così, o si sposerà veramente incredibilmente bene con quella che sarà l'ultima ora, ovvero dalle 9 alle 10, perché insomma la storia sicuramente è una storia molto dark, è una storia vera, è una storia comunque realmente accaduta negli Stati Uniti d'America, per la precisione in New Jersey, e quindi mi raccomando, insomma vi invito a non perderla, perché è davvero, è veramente una storia veramente molto molto molto toccante. Poi ci sono tantissimi professionisti, parlo di 3 professionisti che appunto ci racconteranno il come è andata e soprattutto qual è il loro punto di vista riguardo questo. So che vi sto tenendo sulle spine, non vi sto raccontando nulla, però ecco, dovete sapere che sarà una cosa veramente molto interessante, sono sicuro che vi piacerà. Comunque vi leggo, guarda, vi leggo molto velocemente, perché ci scrive anche Luca da Roma, ci scrive: mannaggia questa pioggia, già non ne posso più. Luca, ma sta piovendo veramente pochissimo. Comunque, già non ne posso più, perché si è creato un traffico strano già alle 6:45, e insomma vedete, ogni volta che c'è la pioggia io comunque arrivo in ritardo, e già sono un ritardatario nato. Beh, insomma Luca, come biasimarti, io comunque ti capisco benissimo, e purtroppo insomma lo sono anche un po' io, ma ovviamente quando si lavora in radio non lo si può essere, quindi mi alzo 2 ore prima appunto per far sì di, che arrivi appunto molto molto molto molto molto prima.

0: ta ta ta qui su Rai Radio Tutta Italiana, amici, e qui si balla, insomma, c'è un sacco di musica e mi raccomando, insomma, siete in tantissimi tra l'altro a scrivere, quindi sono veramente molto contento, anche perché la mattinata sono molto felice, ecco, che sia cominciata molto bene anche per voi, insomma, per alcuni un po' meno, però dai, insomma, stiamo cercando di trovare la quadra. Comunque, amici, ci sono delle ricorrenze oggi molto importanti, insomma, che non si può, ecco, non leggere e non menzionare, a partire appunto dalla giornata della dislessia, perché oggi è la giornata internazionale appunto della dislessia. Una pagina può richiedere più tempo, ma quel tempo non misura l'intelligenza di chi la legge. Conoscere le difficoltà e avere gli strumenti giusti può cambiare l'esperienza a scuola e al lavoro. Informazioni e iniziative sul sito dell'Associazione Italiana Dislessia. Quindi mi raccomando, amici, la prevenzione viene sempre prima di tutto e quindi, insomma, non si può assolutamente girarsi dall'altra parte. Io ovviamente quello che è il mio scopo è quello di sensibilizzarvi e soprattutto anche, insomma, vorrei parlare anche ai più piccoli, no? Quindi più si è piccoli e più si pensa di essere giustamente invincibili, perché questo lo pensiamo tutti. Anzi, c'è chi lo pensa anche un po' più da grandicello. Invece bisogna comunque pensare che bisogna sempre curarsi, sempre farsi controllare, insomma, e non dare mai nulla per scontato. E come comunque stiamo leggendo anche da alcuni giorni a questa parte, oggi, cioè, questo è un mese veramente molto importante, perché non dimentichiamoci che è l'ottobre rosa. Cioè, ottobre si colora di rosa per ricordare la ricerca e la prevenzione del tumore al seno. AIRC promuove la campagna Nastro Rosa. Quel richiamo può diventare un gesto concreto. Informarsi con il proprio medico e con i servizi sanitari del territorio sui controlli e sui programmi di screening. Quindi mi raccomando, anche questo è un tema veramente molto sentito, non solo il mese di ottobre, che appunto cerca giustamente di sensibilizzare ancora di più, no? È un campanello, non dico d'allarme, però sicuramente un faro rosa che vuole avvertire le persone di, insomma, prevenire e in qualche modo andarsi a fare vedere. Quindi mi raccomando, anche questo è un tema veramente molto molto molto importante, che non vale solo ovviamente ottobre, ma vale sempre. E poi passiamo alla giornata mondiale della vista. Insomma, sembra giustamente adesso l'ospite qui è arrivato, giustamente mi sta guardando con gli occhi incrociati perché dice: ma dove sono venuto? Sono arrivato in un centro, sono un dottore. Infatti, tra l'altro, lui adesso in questo momento ha gli occhiali. Non mi voglio spoilerare chi è, perché insomma ve lo voglio dire tra pochissimo. Dopo mettiamo ancora un po' di musica, così, anche perché mi piace tenermi un po' sulle spine. Però ecco, è arrivato, è qui e sono molto emozionato, anche perché insomma ci siamo sentiti ieri telefonicamente, ci siamo raccontati un sacco di cose. Posso spoilerarvi per una cosa: lui è un ballerino, è un cantante ed è anche un attore. Adesso poi capiremo insieme le cose che ha fatto, come ha fatto, poi tutto il suo viaggio, il suo excursus, insomma, voglio veramente sapere tutto, ma questo comunque lo scopriremo dopo tanta bella musica, ma comunque non troppo. Facciamo passare 4, 5, 6 minuti, dai, teniamo i nostri amici ascoltatori sulle spine.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Marrakesh in radio qui su Rai Radio tutta italiana. Questa canzone ovviamente è una canzone che mi ricorda moltissimo la mia infanzia, anche perché insomma King Marrakesh è uno dei pionieri proprio dell'ambito rap italiano, e appunto non dimentichiamo che ha fatto pochissimo tempo fa proprio un concerto molto grosso insieme a Gué Pequeño, che è un altro insomma enorme del rap italiano, proprio nella città di Milano, e la gente ovviamente è impazzita, tantissimi fan, si parla proprio di un evento con migliaia e migliaia di persone. Comunque amici, io sono tra l'altro mi sono reso conto che non vi ho detto delle cose importantissime, che appunto il modo che avete di ascoltarci su Rai Play Sound, che è la nostra applicazione completamente gratuita e tascabile, quindi potete portarci ovunque voi vogliate, ovunque voi siate in giro per il mondo. Ovviamente i contenuti sono incredibili e spaziano da podcast meravigliosi ad altri contenuti molto interessanti. Poi sulla vostra Smart TV collegabile a internet, canale 710, in caso foste in casa rilassati, insomma voleste accendere un po' la televisione, sappiate che avete modo di ascoltare anche Mattina tutta italiana da lì appunto. E quindi insomma ci sono tantissimi modi che avete di ascoltarci, e mi raccomando non fatevi tra l'altro no c'è un altro modo anche molto molto molto importante, che è appunto, come ho detto, l'applicazione di Rai Play Sound, l'applicazione appunto che avete tramite Smart TV collegabile ad internet. E quindi insomma non me ne vengo in mente altre, ma sicuramente ce ne sono. Adesso appunto faccio un quick check, ma non prima di mettere questa bellissima canzone.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica qui su Rai Radio Tutta Italiana. Amici, mi raccomando, vi ricordo che potete ascoltarci dalla nostra piattaforma di Rai Play Sound completamente gratuita. Potete ascoltarci ovviamente in DAB e mi raccomando

0: Shake La Furia qui su Rai Radio Tutta Italiana. Amici, sono veramente molto emozionato, anche perché insomma è arrivato qui nella nostra sede storica di Via Asiago un super ospite che tra l'altro ha super voluto. Noi ieri, vi do questa piccola preview, insomma, io e noi ieri ci siamo sentiti telefonicamente e lui è stato molto carino, anche perché ci siamo sentiti comunque verso le 5 e mezza, 6 al telefono. Abbiamo fatto una chiamata più o meno di 40 minuti in cui lui mi ha raccontato un po' il suo excursus, chi ha conosciuto, cosa ha fatto, la sua esperienza. E quindi io comunque, come da tradizione ormai, che voi amici che seguite Mattina Tutta Italiana lo sapete, perché insomma io ci tengo sempre a dedicare comunque delle parole prima di presentare proprio ufficialmente l'ospite. E parto subito così: un'audizione a New York, l'arrivo nella televisione italiana e i balletti accanto a Ider Parisi e Lorella Cuccarini, poi i dischi, la recitazione e i nuovi viaggi. Questa mattina ripercorriamo tutto questo con il ballerino, cantante, attore Manuel Frangio. Buongiorno Manuel e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, come stai?
0: Tutto bene, tu come stai?
1: Molto bene, ancora non sveglio, però sto bene.
0: Stai ancora un po' dormendo?
1: Sto ancora, potrei prendere ancora un po' più di caffè.
0: No, guarda, io ti capisco perfettamente, anche perché insomma stamattina poi già comunque è molto presto e in più sta anche piovendo, quindi comunque piano piano...
1: Ma è stata bellissima tutta la notte con la tormenta.
0: Non l'ho sentita, infatti sai che tutti mi hanno detto appena sono entrato ha piovuto tantissimo, ha piovuto veramente molto forte.
1: A parte
0: forte.
1: La pioggia, proprio i tuoni. I lampi, è stato bellissimo.
0: Ti è piaciuto stare nel letto in tempesta con una
1: proprio
0: cosa
1: adesso
0: che
1: quando
0: molti.
1: Stavo venendo qua che vedevo i lampi nel cielo, è stato splendido.
0: È stato bellissimo, sì. Bello. Senti, come è andata appunto la mattinata? Sei arrivato qua comodamente, anche perché non hai trovato traffico, no?
1: No.
0: meno male, perché
1: quasi che non arrivo perché casi mi addormento per strada.
0: Certo. No, perché sai, noi qua ovviamente con tutti gli ospiti solitamente arrivano verso le 8:30, verso le 9, e ovviamente è un orario un po' più, io uso questo termine, un po' più impegnativo, un po' più croccante, ecco, da quel punto di vista del traffico,
1: sì,
0: dico io,
1: sì, sì.
0: Perché insomma sai, no, con la pioggia.
1: Per quello sono uscito presto.
0: Infatti bravo, infatti cioè, bisogna dirlo, Manuel comunque è arrivato qui. A che ora
1: sono
0: sei arrivato?
1: Molto newyorkino io, devo arrivare mezz'ora prima.
0: E infatti a proposito, ho detto tra l'altro di New York, raccontaci un po' insomma quell'audizione proprio, no? Cioè torniamo proprio indietro nel tempo, facciamo un salto indietro di tanti anni, anche perché tu hai una storia veramente incredibile e hai avuto anche modo di conoscere delle leggende che a microfoni spenti mi hai raccontato e che ovviamente adesso non voglio spoilerare, perché lungo, come dire, questo racconto poi emergeranno e verranno fuori comunque poi un sacco di conoscenze che poi tu hai fatto. Però partiamo da quell'audizione a New York dove ti ha scoperto Franco Miseria. Come ti eri preparato e che cosa successe quel giorno?
1: Vabbè, la storia inizia un po' prima, perché io sono nato nel Venezuela.
0: Ok.
1: E poi a 18-19 anni sono andato a New York a studiare, però non avevo i documenti per lavorare, per cui facevo delle audizioni, mi prendevano, però non riuscivo a lavorare. L'ultima cosa che ci pensavo era di uscire da New York, io volevo lavorare a New York.
0: Tu volevi stare a New York?
1: Però a un certo punto ero per strada,
0: okay.
1: Dovevo trovare un lavoro.
0: Quindi, come si dice in inglese, you were broke.
1: I was absolutely broke.
0: Scusateci questo Italian, però
1: I
0: giustamente
1: was sleeping, almost sleeping on a bench.
0: Ma dai, quindi insomma sì, adesso lo
1: una
0: traduco
1: panca
0: giustamente.
1: Quasi, certo punto, poco prima di essere venuto qua, stavo dormendo, non avevo un posto dove dormire, una persona che conoscevo è una persona che conoscevo mi ha portato, che era un agente immobiliare,
0: sì,
1: mi ha dato le chiavi di un appartamento che stavo affittando. Io ho dormito per terra nell'appartamento per un paio di settimane.
0: E quanti anni avevi tu?
1: 19 anni, okay. Sì.
0: Quindi una storia insomma molto sentita, tu sei letteralmente partito da zero, insomma,
1: sì,
0: quindi il
1: sì.
0: Messaggio, che questo è un bellissimo messaggio, perché comunque sì. Dal tuo punto di partenza al tuo punto comunque di arrivo è veramente notevole, no? Perché poi di mezzo c'è una storia meravigliosa che ti dico, guarda, io lascio la parola a te.
1: Ma guarda, mia mamma prima di partire dal Venezuela mi diceva, perché perché non avevo soldi,
0: okay.
1: Tipo sono arrivato a New York con $300 in tasca.
0: Sì. All'epoca.
1: Mia madre mi diceva, perché non aspetti un po', che sei più grande, che hai più, capito, più maturità.
0: Certo,
1: ho fatto,
0: hai più
1: no,
0: esperienza,
1: sono,
0: più maturità.
1: Se io devo fare un sacrificio di questo tipo per
0: sì.
1: Finire per strada, lo faccio adesso che sono giovane, che ho la forza.
0: Giustamente.
1: Più grande,
0: tu dici,
1: lo vado, non la faccio
0: la voglia
1: più.
0: Di mangiarti il mondo ce l'hai da quando dai 20 anni, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Per okay. Cui una volta c'è un giornale che si chiama Backstage,
0: sì.
1: Adesso esiste penso solamente online, non lo so perché non l'ho più visto, e c'era l'audizione per venire in Italia per fare questa televisione,
0: sì.
1: E sono andato, penso che c'era Lucio Presta.
0: Ah, come no, certo.
1: Franco non c'era nell'audizione,
0: okay. Okay.
1: E Lucio Presta mi ha visto e subito, quasi subito mi hanno preso da una parte e Non so perché Franco pensava che io ero un ballerino di flamenco, ancora non l'ho capita.
0: Era come forse esteticamente si è fatto.
1: Ancora questa non l'ho capita. Ma poi penso una settimana dopo mi fanno la telefonata a casa per fare il contratto. E io non veramente non volevo venire.
0: Certo.
1: A quell'epoca. Insomma, io volevo rimanere a New York, però non avevo un'altra scelta.
0: Però tu comunque da New York avevi, come dire, stavi un po' strizzando l'occhio verso l'Italia. Comunque sì. Hai visto che c'era la possibilità di fare questo, come posso dire.
1: Non sapevo niente dell'Italia.
0: Non sapevi nulla.
1: Non sapevo nulla della televisione italiana, a parte Raffaella Carrà.
0: Ok. Beh, insomma, che
1: quella la conosciamo tutti in America, Raffaella, in Sud America.
0: Chi non la conosce, la grande Raffaella Carrà?
1: È Cocciante.
0: È Cocciante.
1: Riccardo Cocciante.
0: Ok.
1: Me lo ricordo anche. E poi lì sono arrivato qua con un gruppo di ragazzi americani.
0: Okay.
1: Io ancora mezzo parlavo l'inglese.
0: Okay.
1: Immagina l'italiano.
0: Figurati, certo. Quindi.
1: E qua sono arrivato con gli americani e c'era tutta la traduzione,
0: sì.
1: L'interpretazione era l'inglese, per cui mi dovevo arrangiare.
0: Certo.
1: È così.
0: Quindi tantissime. La cosa che mi affascina veramente sono le tante difficoltà comunque che hai incontrato e il come poi tu sei arrivato dall'altra parte del mondo senza. No, bellissimo. Dico, spero che il messaggio a casa per gli amici appunto che ci stanno ascoltando adesso in macchina, ovunque loro siano, è proprio il fatto che vedi nella vita comunque mai dire mai e possono succedere un sacco di cose, no? Dal nulla. E tu sei la prova vivente, per esempio.
1: Eh sì, sempre da una maniera o l'altra si ritorna sempre. E il cambiamento è sempre buono, anche se ti sembra che stai buttando la vita,
0: sì.
1: Se quello che vuoi fare, buttati, perché forse non trovi quello che volevi, ma come nel mio caso, che non era quello che volevo venire in Italia, non sono andato a New York per venire in Italia, sono finito qua e un nuovo sogno è iniziato, però devi continuare a muoverti,
0: certo.
1: Se rimani nello stesso posto aspettando che le opportunità ti arrivano, non succede,
0: se
1: di solito
0: fermo,
1: non succede niente,
0: non ti casca in testa nulla, giustamente.
1: Esatto.
0: E quindi stavi raccontando, sei arrivato appunto poi in Italia a quanti anni?
1: 20 anni penso è nell'84, perché sono arrivato a New York nell'83, sono stato un anno a New York,
0: sì.
1: E nell'84 sono arrivato qua per fare Fantastico 5.
0: Infatti, che era esattamente Grelu. Quello che ti volevo chiedere, no? Da New York a Fantastico 5, tra l'altro a fianco a Idel Parisi.
1: Sì.
0: Però com'è andata?
1: Non ero il primo ballerino.
0: Sì.
1: Era un solista americano.
0: Un solista americano, ok.
1: Infatti Franco Miseria, perché era convinto che ero un ballerino di flamenco, se vedi la sigla di Crilù,
0: sì.
1: È tutta la coreografia è un po' flamenco, perché lui pensava che io ero un ballerino di flamenco.
0: Figurati, quindi lui fino all'ultimo ha pensato che tu fossi un ballerino di flamenco.
1: Sì, quando ho saputo che ero spagnolo, perché
0: sì.
1: I miei sono spagnoli.
0: Ok. Di dove?
1: Tutti e due. Galizia.
0: Ah, di Galizia.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì.
0: Sono mai stato, ma deve essere molto bella.
1: Però sì, le avevo detto che in Venezuela si fa un. Non è flamenco, però è basato nel flamenco che si chiama Zapateo.
0: Ok.
1: E io lo facevo. Avevo. Sì, no, non è lontano l'uno dell'altro,
0: sì.
1: Lontanissimo. E così piano piano. Ho fatto la sigla, c'era un primo piano sulla sigla mio,
0: okay.
1: Con Eder. E dopo. Penso 3 o 4 puntate, perché prima piano piano quando è iniziata i balletti all'epoca erano tutti registrati.
0: Okay.
1: Piano piano.
0: Quindi
1: uscendo
0: non
1: dal
0: c'era
1: teatro,
0: la dimensione live ancora da quel punto di vista.
1: Ah?
0: Non si usava la dimensione live ancora, erano tutti registrati, nel senso che poi li vedevi. No,
1: I balletti. La
0: certo.
1: Trasmissione era in diretta.
0: Ok, la trasmissione era in diretta.
1: Fantastico,
0: ma
1: era in diretta.
0: I balletti,
1: e la sigla erano
0: okay.
1: Preparati
0: prima. Ok.
1: Sì. In settimana. E Pippo Baudo, io mi sono reso conto, lo conosci il Teatro Le Vittorie,
0: certo,
1: l'uscita,
0: come no, assolutamente
1: l'uscita
0: sì.
1: degli artisti.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: E io uscivo dopo le prime puntate, la prima, la seconda, ogni volta mi chiedevano gli autografi, le ragazzine, e io.
0: Tu non
1: questi sono pazzi.
0: Immagino la tua
1: perché
0: faccia,
1: non
0: perché
1: io con tutti i protagonisti, tutti sì. Gli artisti che c'erano in trasmissione vengono a chiedere a me gli autografi.
0: Figurati.
1: Dopo penso la terza puntata, che ogni settimana impazzivano di più. Dopo la terza puntata ho sentito un sacco di mani sulla camicia.
0: Cioè, figurati, addirittura sei arrivato al punto che i fan...
1: Non ero neanche una delle star della
0: sì,
1: trasmissione,
0: certo.
1: Ero semplicemente uno dei ballerini, solista, però quelli davanti,
0: certo.
1: Però c'era Mario Marozzi, Eder Parisi,
0: chiaro.
1: Pippo Baudo, Eleonora Brigliadori, Eleonora presentava Fantastico 5, non mi ricordo adesso.
0: Cioè, tu comunque non eri un frontman. Eri giustamente il ballerino di una trasmissione famosa, sicuramente molto nota, con dei personaggi importanti, ma non eri il main man, il frontman. E quindi ti ha colpito questa fama sia a livello mediatico che a livello proprio live, no? Tu in strada giravi e arrivavano i fan, appunto, che ti tiravano addirittura la maglietta.
1: Sì.
0: E tu questa cosa come l'hai presa? Cioè, non te l'aspettavi?
1: Non sapevo che succedeva. Sì. Poi Pippo Baudo, penso alla quarta puntata, mi hanno detto: senti, Pippo ti vuole con il costume, perché era registrato il balletto,
0: sì,
1: ti vuole con il costume del balletto per dopo che va in onda il balletto.
0: Ok.
1: Ho detto ok, ero dietro le camere e sentivo che parlavo un pochino, capivo ancora l'italiano già a quel punto, e mi ha presentato separatamente quello che diceva, più o meno, che ho capito che erano arrivate talmente tante lettere di fan,
0: sì, per te,
1: che chiedevano chi era il ballerino, chi è il ballerino con i capelli lunghi.
0: Beh, Manuel, adesso comunque voglio dire, tu sicuramente sei bravissimo, anche perché comunque ho visto dei video e balli veramente in una maniera incredibile, e qua,
1: grazie,
0: insomma, per gli amici all'ascolto, vuol dire anche un fisico, sei super atletico. Infatti ieri, quando ci siamo sentiti anche il telefono, mi hai giustamente detto, io ti ho chiesto, anzi no, tu me l'hai raccontato, mi hai detto: guarda, ho appena finito di allenarmi. Giustamente io non avevo voglia, dopo che ho fatto la chiamata con te ho messo giù il telefono, sono andato anch'io ad allenarmi, perché hai dato questa scossa positiva, esatto, questa adrenalina. Però insomma, sei veramente fisicamente messo molto molto ma molto bene, quindi si vede,
1: grazie,
0: che chi fa sport, insomma, comunque, no, chi coltiva bene poi raccoglie altrettanto bene. Adesso mettiamo una canzone e torniamo subito dopo con il nostro racconto.
1: Va bene.

0: Joliet qui su Rai Radio Tutta Italiana, amici, e appunto riprendiamo il filone dell'intervista, della chiacchierata in realtà, perché non mi piace mai definirla intervista, perché mi sa un po' di termine freddo, un po' formale, un po' di distacco. Io sono qua in studio con il grande Manuel Fangio, che è appunto venuto qui a trovarmi con grandissimo anticipo, e appunto riprendiamo adesso senza disperdere appunto la conversazione. Partiamo subito con un punto di cui mi stavi parlando, no, poco fa, i tuoi 19 anni.
1: Sì, ormai non lo so che cosa ti ho detto in correlazione tra una cosa e l'altra, e cosa ho detto lì.
0: Esatto, anche perché parliamoci chiaro, io e Manuel abbiamo fatto una conversazione che era bellissima. Infatti stavo anche pensando di accendere il microfono a un certo punto, perché mi stava raccontando delle cose talmente tanto di vita vera, di passione, di rischio, no? Perché se non c'è il rischio non c'è la storia, e chi meglio di te può comunque insegnarci ciò. Quindi torniamo comunque ai tuoi 19 anni e torniamo a questa fuga d'amore che hai fatto a Miami, mi raccontavi, giusto?
1: Vabbè, non era una fuga d'amore, io sono finito, è una storia lunga, sono finito a Miami.
0: Sì.
1: E era l'epoca in cui Miami era piena solamente, era il cimitero,
0: sì,
1: degli Stati Uniti, dove andavano a morire i vecchi.
0: Ok.
1: Letteralmente, non era il Miami di adesso, stiamo parlando l'80, 81, no, sempre l'81, 82.
0: Okay, quindi lo scenario di Miami era completamente diverso, il mood era diverso,
1: sì,
0: ed è un'altra cosa.
1: Ma io infatti a un certo punto sono andato per strada a cercare i giovani, perché ero un ragazzino io, sono andato per strada a cercare i giovani, non trovavo niente, erano okay, tutti vecchi, era proprio una città per
0: gli anziani,
1: vecchi,
0: certo, sì,
1: per
0: sì,
1: cui ero all'Hotel Seville,
0: okay,
1: e sono andato, ho detto che faccio, vado la notte, sono andato a passeggiare per la spiaggia, e ho visto questo gruppo di ballerini, che ora ovvio che erano ballerini classici. Mi sono avvicinato, per fare la storia corta, erano ballerini dell'American Ballet Theatre,
0: okay,
1: che stavano a Miami facendo la tournée con Baryshnikov. Con uno di loro ho iniziato una storia. Per fare la storia ancora più corta, sono tornato a Venezuela, dovevo andare a New York a visitarlo, e sono andato con un amico in comune che ho conosciuto attraverso di lui, che si chiamava Alan Barker, che era il direttore musicale di All-American Ballet Theatre.
0: Sì.
1: E la parte importante è stata che il momento in cui io sono, perché sono andato con lui, abbiamo preso il taxi perché sarei andato a casa sua come ospite,
0: okay,
1: questa prima volta, e io mi ricordo esattamente il momento in cui il taxi davanti a noi si è scoperto lo skyline di New York.
0: Wow.
1: In uno di quei taxi vecchi,
0: certo,
1: gialli,
0: old school taxi.
1: Sì. E su era appena aperto Cats and Broadway,
0: sì,
1: e sul tassì la musica della radio era Barbara Streisand.
0: Ma dai,
1: cantando Memories.
0: Wow. Una delle sue hit, secondo me, più
1: io in quel momento le lacrime, perché subito ho capito, questa è casa mia, ci devo tornare.
0: Quindi tu subito è scattato un amore a prima vista, quindi tu da questo taxi,
1: sì,
0: vecchio con Barbara Streisand,
1: sì,
0: all'interno come colonna sonora che ti accompagnava verso questo skyline che ti ha illuminato
1: era
0: gli occhi.
1: Era proprio un film.
0: Certo, ma, ma questo è...
1: Era proprio un film,
0: e
1: sono entrato, e appena sono entrato... Guarda, all'epoca io avevo fatto Joseph and His Amazing Technicolor,
0: sì,
1: Dreamcoat di Andrew Lloyd Webber e Tim,
0: sì,
1: Rice, che sono,
0: no,
1: gli,
0: certo,
1: stessi di Jesus Christ Superstar e Vita.
0: Come dimenticare?
1: Avevo fatto la versione originale in spagnolo in,
0: okay,
1: Venezuela.
0: Tu quante lingue parli, Manuel?
1: Tre. Adesso tre.
0: Tre lingue.
1: Se non si mischiano tra di loro.
0: Okay.
1: Ogni tanto succede.
0: Infatti me lo raccontavi prima, comunque stavi raccontando.
1: Però io mi ricordo essere sotto il marquee del Teatro de Joseph.
0: Sì. Meraviglioso.
1: Ho pianto.
0: Ti sei emozionato, quindi...
1: Io non posso andare via, e sono tornato in Venezuela,
0: okay,
1: e al ritorno, sei mesi dopo, ho preso l'aereo e sono andato a vivere a New York senza più, con $300 in tasca, e mi sono arrangiato. E qui ritorno a quello che mi stavi dicendo tu, prendere i rischi. Io avevo il terrore, perché ero ballerino, già lavoravo in Venezuela come ballerino, come cantante, come attore, però avevo il terrore di entrare in una lezione dove... erano tutti americani, erano tutti professionisti da New York.
0: Giustamente,
1: sono
0: il
1: messo
0: livello si è alzato molto rispetto a dove eri,
1: sì,
0: partito tu. Quindi, però,
1: io...
0: però una cosa che tra l'altro hai omesso, cioè nel senso che non ci hai detto tu, questa passione comunque anche del ballo, del canto, perché poi il cinema è arrivato comunque dopo.
1: Sì, sì.
0: Quello è arrivato fatto successivamente, però tutta questa cosa qua comunque tu l'avevi già coltivata in,
1: sì,
0: giovane età, tu sei arrivato già a 15-20 anni che avevi già comunque un bagaglio di esperienza che ti ha permesso comunque anche, no, di entrare da determinate porte. Comunque poi tornando a noi, esatto.
1: Sì, e poi mi sono dimenticato.
0: Ti sei dimenticato quello che stavi dicendo. No.
1: Ma hai interrotto.
0: Ti ho interrotto, hai ragione. No, perché sono talmente tanto curioso che purtroppo ogni tanto ti faccio delle domande che sono un po'...
1: L'esperienza per me, io ti stavo dicendo, sono ritornato e io c'è un'altra cosa molto particolare, che la mia migliore amica in Venezuela, sì, che eravamo insieme 24 ore, non si conosceva Manuel da solo o Lucy, ogni volta che si diceva era Manuel e Lucy.
0: Ah, figurati,
1: eravamo una persona.
0: Okay.
1: E mi ricordo che l'ultimo giorno che siamo rimasti, e lei lo sapeva che prima di andare all'aeroporto, lei eravamo insieme e lei piangeva, e sono andato dall'altra parte, mia madre le ha detto: ah, non ti preoccupare, quello tra qualche mese ritorna. E lei mi conosceva, lei ha guardato mia madre e ha fatto: no,
0: non torna più.
1: Comunque, lo sapeva.
0: Bellissimo. Cioè,
1: mi ricordo cosa ti stavo dicendo.
0: Bella questa scena,
1: finalmente mi sono buttato dopo qualche settimana che arrivavo alle scuole di danza e mi tiravo indietro.
0: Sì.
1: Finalmente sono entrato e l'emozione di essere all'altezza di fare una lezione di classico, che tra l'altro era con Nene Charisse.
0: Ah, figurati.
1: È stata proprio la maestra che ha creato la reputazione di una delle scuole più grandi adesso a New York, che si chiama Steps.
0: Wow.
1: Però era la scuola originale.
0: E all'epoca comunque era anche lì, era aperto da poco, o era una realtà che era già aperta comunque da tanto?
1: Quella scuola era aperta da poco, infatti la sala era una di quelle sale che vedi in Fame,
0: sì,
1: o che vedi le scuole dagli anni 70,
0: certo,
1: che c'era una colonna immensa in mezzo alla sala.
0: Imponente, enorme.
1: Il palazzo non esiste più.
0: Figurati.
1: Era Broadway, il palazzo non esiste più. E quello, lei, quando le ho detto che non potevo più pagare la lezione, perché era la mia lezione di classico le mattine,
0: sì,
1: ha parlato con la direttrice, mi hanno dato una borsa di studio in cui io pulivo lo studio la notte dopo,
0: sì,
1: che chiudeva, per pagare le mie lezioni durante il giorno.
0: Figurati.
1: No, così.
0: Insomma, grandi sacrifici, sono stati dei grandissimi sacrifici. Immagino che comunque costasse anche tanto, no? Nel senso, a livello di lezioni, era una, cioè, comunque New York è molto cara, immagino che anche all'epoca giustamente lo fosse.
1: Sicuramente meno di oggi. No,
0: però...
1: no, a New York all'epoca si poteva vivere con un lavoro di cameriere, adesso sopravvivi.
0: Ora è impensabile.
1: Sì, sì.
0: E tra l'altro, com'era appena tu sei entrato, ti hanno incluso subito, com'era il rapporto con i ballerini all'interno? C'era grande competizione?
1: No, c'è un'altra storia in tutto questo. C'era una ragazza,
0: sì,
1: molto carina, con cui facevo questa lezione con Nenè tutte le mattine, e si chiamava Nicole. Lo sapevo che si chiamasse Nicole, e lo spazio era molto piccolo prima di entrare, la ricezione, e stava qua, e lo spazio, eravamo lì seduti, e io lo sapevo che tanti artisti di Broadway, Ann Rankin, ballerini dell'American Ballet Theatre, tutti venivano a questa lezione in un momento o l'altro. E a un certo punto stiamo parlando, aspettando per entrare alla lezione, e la ricezione la chiama, dice: Nicole Fossey. Sai chi è?
0: Certo, sì, assolutamente.
1: E questo dopo mesi di proprio scherzare,
0: sì,
1: di fare
0: scherzi, certo. Sì.
1: Ho fatto: Nicole Fossey. Mi sono girato, l'ho guardato. Sì. Relazione? Sì, è mio padre.
0: Figurati.
1: Mi è scoppiata la testa. E tra l'altro
0: pensa te.
1: Sì, ci siamo persi alla fine.
0: Ci credo.
1: Beh,
0: anche perché poi appunto vi siete persi, perché poi tu hai fatto un saltino, nel senso che poi torniamo un po' dall'altra parte dell'oceano, ovvero,
1: sì,
0: appunto in Italia, no? Perché,
1: sì,
0: poi tu comunque hai completamente cambiato vita, hai completamente cambiato continente, quindi insomma la tua storia poi è cominciata anche da lì, no?
1: Sì.
0: È cominciata tra l'altro con un programma che avevamo anche accennato proprio all'inizio, perché noi siamo partiti con l'Italia, poi dopo siamo tornati indietro in Venezuela e ora stiamo ripartendo per l'Italia, con Fantastico 6. Perché
1: primo è stato Fantastico 5,
0: esatto, però
1: poi c'è stato Sanremo,
0: di cui appunto parlavamo. Poi c'è stato Sanremo. Vuoi raccontarci, magari apriamo una piccola parentesi su Sanremo, su come è andata, sulle emozioni?
1: Quella è stata un'esperienza molto, molto bella e molto particolare,
0: okay,
1: perché da Fantastico 5, come ti ho già raccontato,
0: sì,
1: c'era il pubblico, le ragazzine che sapevano chi ero io, che avevo bisogno della polizia per andare in giro. A Sanremo sono arrivato come un ballerino, primo ballerino. ma sempre come un altro ballerino. Sì. A Sanremo c'erano Duran Duran, Sade, Village People,
0: dei giganti,
1: tutti, proprio i giganti erano gli ospiti quell'anno. Sì. E se non mi dimentico c'era Eros Ramazzotti quell'anno,
0: c'era
1: che
0: anche
1: ha vinto l'85.
0: Ah, l'85 sicuramente.
1: Ha vinto i giovani, se non mi ricordo male, quell'anno. Sì. È stato sì. E allora io mi ricordo che dopo io sono entrato, questo è l'episodio più carino. Nessuno dietro le quinte sapeva chi fossi io e loro hanno lasciato entrare per le prove le ragazzine in teatro, molto carino, per vedere le prove di questi grandi.
0: Certo.
1: E i ballerini, prima della mia prova, io stavo fuori le quinte, c'erano i ballerini che si stavano riscaldando, erano tutti per terra. Io sono entrato in scena senza sapere che c'era pubblico nel teatro Ariston. Sono uscito, appena sono uscito è venuto giù
0: il posto.
1: Il posto, proprio.
0: Ma veramente?
1: Gli urli.
0: Cioè tu sei uscito dalle prove, fuori
1: sì,
0: dall'Ariston.
1: Non sapevo ci fosse il pubblico, c'erano le ragazze.
0: Non avevi
1: sono
0: idea.
1: Uscito sul palco per fare le prove.
0: Sì.
1: E ho sentito tutti gli urli, mi sono girato, ho fatto... Non posso dire.
0: Infatti
1: in diretta.
0: Stavo per spegnere il microfono. Stavo per silenziare Manuel.
1: E sono girato, tornato indietro fuori
0: sì,
1: dal
0: sì,
1: palco.
0: Sì.
1: E non mi ricordo chi è stato fuori, uno dei personaggi famosi italiani mi ha detto: chi è entrato in scena? E io l'ho detto: non lo so.
0: Non lo so, quindi è certo. Perché...
1: E poi per uscire dal teatro, per andare in albergo dopo le prove,
0: okay.
1: Chiaramente tutte le star hanno il limousine che li portano fuori,
0: sì,
1: perché
0: certo,
1: è circondato dai ragazzini.
0: Giustamente
1: il teatro è circondato da ragazzine impazzite, delle fan.
0: Certo, che poi è anche bello per questo, no? Perché comunque sono i fan che poi creano un'atmosfera così speciale, così bella, così di unione, no?
1: Sì. No, però sono pericolose.
0: Okay,
1: no, poi ti racconto, okay. Possono essere pericolose.
0: Certo,
1: a me mi seguivano con le forbici.
0: Figurati.
1: Per tagliarmi i capelli.
0: Ah, per darti i capelli.
1: E mi hanno già beccato una volta, mi hanno distrutto la camicia. Una volta sì, è stato...
0: Ma come mai proprio solo con te ti hanno preso di mira questo stile di romperti le camicie, di tirarti
1: non
0: le magliette?
1: Non lo so, non ero così muscoloso no. All'epoca, ero magro, ero un ballerino.
0: Dico.
1: Ma comunque...
0: È curioso come approccio, Però sì, i fan tendono comunque no, a tirare. Quindi...
1: No, perché vogliono un pezzo di te.
0: Certo.
1: Alla fine sono ragazzine ancora
0: certo,
1: oggi
0: certo.
1: Sono a quell'età comunque sono per uscire dal teatro, tornare in albergo, quello che facevano tutti gli altri ballerini, incluso Lucio Presta, non so se sai
0: come
1: chi
0: no
1: è,
0: certo assolutamente
1: Lucio
0: sì.
1: Era uno dei ballerini all'epoca, mi circondavano, mi coprivano per farmi passare le ragazzine. E a un certo punto mi ricordo che ho sentito Lucio, ho sentito gli urli, Manuel, e Lucio, poveraccio, mi ha spinto, mi ha detto: corri,
0: corri,

0: Serena Brancale qui su Rai Radio tutta italiana e sono sempre qui con Manuel Frangio. Ciao Manuel.
1: L'altro italiano,
0: esattamente. No, comunque adesso partiamo subito a bomba, anche per riprendere subito il filone, altrimenti ci perdiamo via. Sì. Quando è che scoppia quindi il tuo successo in Italia?
1: E come ti stavo dicendo prima, è stato un fenomeno molto particolare in cui le persone dietro le quinte, a eccezione di Pippo Baudo, Franco Miseria, sì, Silvio Testi, sapevano questo fenomeno, ma quelli in produzione, quelli tipo al Teatro Harrison, ti stavo raccontando queste cose che succedevano anche per uscire dal teatro.
0: Queste gag anche un po', insomma, sì, no, ero, in realtà che non sono gag, è proprio la logistica.
1: Ero che... famoso nel pubblico, sì, però quelli nel teatro non sapevano chi fossi io.
0: Quindi tu eri più famoso fuori, a livello
1: il pubblico
0: proprio,
1: sapeva
0: no, di
1: chi
0: fan,
1: ero,
0: che all'interno poi del festival, dello show di per sé.
1: Sì.
0: Ok, tu questa cosa qua come l'hai presa? Ti faceva piacere?
1: Mi faceva piacere, però allo stesso tempo ti senti un po' abbandonato, certo, in una situazione in cui ti buttano.
0: Beh, è strano qua, comunque, no? Essere più famosi fuori che dentro. Nel
1: sì,
0: senso, no?
1: Però è perché io vengo da una situazione in cui non sono stato proposto io,
0: certo,
1: come persona. Io sono uscito dal corpo di ballo, basicamente.
0: Okay.
1: E allora il pubblico sa chi sono io, quelli che sono dietro le quinte, no? Come ti stavo raccontando prima, anche quel giorno per uscire dal teatro sono uscito finalmente perché ero disperato, non sapevo come uscire perché c'era tutti,
0: sì,
1: le fan
0: c'era
1: intorno. Felipe Rosé,
0: sì,
1: che era l'indiano del Village People, mi ha sentito e ha detto: se vuoi esci con me. E l'ho ringraziato tanto, mi sono messo nella limousine sua. E all'uscire chiaramente il pubblico non sa che lui è l'indiano del Village People perché non ha il costume,
0: certo,
1: però sentiva tutte le ragazzine, tutto il pubblico che urlava Manuel, Manuel, si è girato, mi ha guardato, mi ha detto: chi è Manuel? E io mi sono vergognato, ho detto,
0: certo,
1: non lo so.
0: Mentendo, sapendo di mentire.
1: Non lo so.
0: Senti, poi chiudendo appunto la parentesi, no, di Sanremo, passiamo anche, tu giustamente prima ci avevi anche raccontato brevemente Fantastico 5, no, accanto a Ider Parisi, e poi dopo però passi a Fantastico 6, giusto?
1: Sì.
0: E lì, insomma, chi conosci? Cosa succede?
1: Chi conosco, chi,
0: sì,
1: non conosco, lì io,
0: chi non conosce, esatto,
1: io ho compartito il camerino con Eros Ramazzotti, con come si chiama il cantante d'opera spagnolo, mi sono dimenticato adesso, abbiamo visto da Tina Turner, Duran Duran, erano tutti lì, ma io infatti a quel punto avevo già un contratto discografico attraverso Silvio Testi e Franco Miseria, che abbiamo,
0: okay,
1: fatto a Sanremo.
0: Che Franco Miseria, ricordiamo, che è stato colui che ti ha scoperto, insomma,
1: sì,
0: che ha creduto in te.
1: I miei produttori erano Franco Miseria e Silvio Testi.
0: Okay.
1: Silvio aveva cominciato a produrre un album per me, abbiamo trovato casa discografica quando eravamo a Sanremo, e la proposta, io dovevo entrare a Fantastico 6 nella l'introduzione di Lorella Cuccarini.
0: Esatto, che poi arriveremo anche al rapporto che avevate, insomma, come è andata.
1: E lì è iniziato, era più che altro perché la proposta era che io avrei presentato il mio album a un certo punto nella trasmissione, che a quell'epoca non c'era una trasmissione più grande in Italia
0: di
1: Fantastico.
0: Fantastico.
1: E quello era proprio... E allora... sì, Lorella, eravamo due ragazzini. Recentemente stavo facendo un'altra intervista.
0: Ricordiamo l'età, comunque, che è sempre curioso dirlo.
1: Quale età?
0: L'età sia tua che di Lorella.
1: Penso che lei avesse... io ne avevo 21 anni, lei ne dovrebbe avere 19, se non sbaglio.
0: Proprio due ragazzi.
1: Sì, 21-22, lei 19.
0: Già
1: era una bambina,
0: palco,
1: se non sbaglio,
0: certo,
1: forse.
0: Già comunque
1: lo so che lei ha appena fatto 60, è 3 anni più piccola di me.
0: Ok,
1: lei.
0: Okay, okay. Che salutiamo, comunque la salutiamo. Se metti,
1: sì,
0: magari
1: lei...
0: all'ascolto, comunque la salutiamo.
1: Hai visto come sta lei?
0: Senza tempo, un po' come te, comunque.
1: Senza operazione, senza chirurgie, semplicemente a mantenere. Dopo 4 bambini.
0: Figurati.
1: E 2 sono gemelli, per cui li ha tutti dentro.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Insieme.
0: Tra l'altro anche un'altra domanda che ti volevo fare è: come cominciate, cioè come avete cominciato le prove insieme? Come sono andate? La prima volta proprio, no? Vi siete visti? Vi siete
1: Sai
0: un po' annusati? Vi siete guardati?
1: Ricordo.
0: Non te
1: come,
0: lo ricordi?
1: Non mi ricordo come siamo stati introdotti,
0: okay,
1: specificamente. Però sì, mi ricordo cominciare a fare le prove e io non a quell'epoca ero un po' perso nella situazione, con Franco, perché Franco, avevamo due coppie.
0: Sì.
1: C'era Galen Gorg e Steve LaChance e Lorella Cuccarini ed io sotto.
0: Okay.
1: E chiaramente la coppia preferita dal pubblico eravamo noi.
0: Ma tu e lei vi siete subito trovati a livello di intesa,
1: sì,
0: lavorativa?
1: Sì, sì.
0: Dico, com'è
1: sì,
0: andata
1: sì, era...
0: a livello di umano?
1: Lei ha capito subito che io ero in testa di...
0: Ha capito subito che eri un po' uno particolare, insomma, fantasioso, diciamo così. Avevi comunque delle idee con cui lei, insomma, che condivideva anche lei, e magari, insomma.
1: No, lei sempre... è molto, molto okay. disciplinata.
0: Okay. Quindi lo yin e lo yang, se vogliamo,
1: sì.
0: no? Vi completavate.
1: Lei aveva una grande disciplina, tutto, faceva le prove, e poi quando c'era la pausa stava sempre a fare le prove. Io mi sedevo, lei mi diceva, vieni qua. No!
0: Quindi, insomma, se tu dovessi descrivere con qualche aggettivo la professionalità, ma anche la personalità di Lorella Cuccarini, cosa che parole sceglieresti?
1: Cioè, quali sono le professionalità?
0: Sì, no, proprio le sue qualità che tu che subito ti hanno colpito.
1: Le gambe.
0: Ah, le gambe, ok.
1: È la prima cosa che ho visto, ho fatto, ma sei una Barbie.
0: Era perfetta.
1: Ma era perfetta, cioè aveva il corpo perfetto.
0: Certo, ma lei è una
1: Infatti,
0: bellissima donna.
1: Luca Sabatelli,
0: sì.
1: che era il costumista di tutte, dalla Carrà, la
0: certo.
1: Parisi, tutti quanti, e era in cielo proprio, in paradiso, vestendo okay. Lorella, perché era una bambola.
0: Certo, quindi qualsiasi cosa le mettesse addosso, lei comunque
1: riusciva
0: a portarlo.
1: No, ma le proprio, qualsiasi, sì, era il corpo perfetto di soubrette, Lorella, non potevi dirci niente.
0: E invece a livello professionale proprio di colta?
1: A livello professionale era una brava ballerina all'epoca già, e già era una brava cantante, si okay. sentiva nella voce, capito? Dopo aver sentito... Che ne so, Eder era bravissima
0: sì.
1: ballerina, però la voce lasciava un po' a desiderare. Lorella poteva già a quell'epoca, io la sentivo le registrazioni, perché i balletti erano già in diretta
0: okay.
1: con la trasmissione. Solo la sigla era le sigle erano registrate.
0: Ah, quindi c'è stato un bel cambio comunque rispetto a Fantastico 5, no?
1: Sì.
0: Quindi in questo caso il salto di qualità era che proprio si ballasse in diretta.
1: Sì, era la prima volta che si facevano i balletti in diretta.
0: Ok. E intanto allora facciamo ballare anche i nostri amici all'ascolto con una canzone, poi dopo noi torniamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Rai Radio Tutta Italiana, amici, appunto siamo sempre qua, io, il grande Manuel Frangio, e tra l'altro stiamo anche finendo di adesso c'è un problemino con adesso probabilmente si sono staccate le cuffie, ma ci penso io, non ti preoccupare.
1: Ok, tanto basta.
0: Comunque,
1: che
0: mi senti?
1: Io ti sento, sì.
0: Altrimenti
1: tu mi senti?
0: Io ti sento benissimo, altrimenti andare avanti con la mimica sarebbe diventato un po' complicato. Il body language può, sì, insomma, diventa un po' complicato. Comunque stavo raccontando poco prima appunto di mettere una canzone del rapporto tuo

0: ovviamente ha avuto un po' di difficoltà, ecco, nel farlo.
1: Beh, durante le prove si è cominciato a creare questo personaggio, perché Sugar Sugar, se hai mai fatto attenzione alle parole, al testo, è basicamente Sugar Sugar sono io.
0: Fondamentalmente
1: da New York, certo. Negli occhi il cielo di New York,
0: racconta in parte la tua storia.
1: Sì, e sta parlando di questa ragazza che è innamorata di Sugar Sugar. Sugar Sugar sono io. E è stata registrata allo studio Dare, se non mi sbaglio, all'epoca. Non mi sento?
0: Adesso allora
1: io sento musica.
0: Rifacciamo, no? meglio la musica che la mia voce a questo punto.
1: Vabbè.
0: E stavi raccontando?
1: Stavo dicendo, è stato registrato alla Dare, che penso era appena stata acquistata dalla Rai,
0: okay,
1: all'epoca. E io il ricordo più chiaro che ho, c'era Bonoli, il regista, e Franco Miseria. Io mi sono fatto fare il trucco fortissimo.
0: Ok, quindi molto,
1: per la registrazione.
0: Molto calcato.
1: Già un pochino accennavo, perché io avevo un viso molto femminile, diverso da adesso mi sono usciti più,
0: sì, oltre
1: un
0: che
1: maschio,
0: una quantità di capelli
1: da vecchio
0: da vendere. Tu avevi una chioma,
1: sì,
0: incredibile, insomma.
1: Avevo la chioma, avevo questa faccia da bambina, e io mi ricordo entrare nello studio col costume, che era un po' drag queen, diciamo,
0: okay,
1: da Luca Sabatelli. Avevo più strass, più brillantini io di Lorella, e con le spalline, e a un certo punto Franco Miseria e Bonoli,
0: sì,
1: mi guardano e vedono il trucco, e Franco mi fa: sei sicuro?
0: Sei perché sicuro era, di voler andare in onda con questo
1: con
0: trucco?
1: Questo trucco?
0: Come mai? Cos'è che aveva di strano?
1: Perché era fortissimo,
0: racconto.
1: Mi ero fatto proprio gli occhi, mi ero fatto, se vedi c'è un primo, infatti a un certo punto lui ha fatto il primo, inizia una parte della regia,
0: sì,
1: inizia dagli occhi miei e si apre.
0: Ah, wow.
1: Verso.
0: Bellissima, tra l'altro molto avanti anche, no? Come stile,
1: sì,
0: di regia. Quindi partiva con uno zoom e piano piano poi espandeva,
1: apriva
0: il campo.
1: A lei, il campo, a me, certo, a tutti e due, però apriva,
0: wow,
1: dai miei occhi.
0: Bellissimo.
1: E mi fa: sei sicuro? Ho fatto: sì, perché? Ok, vai. mi ha dato la libertà, Franco Miseria mi ha dato questa libertà di creare il mio personaggio davanti alle camere.
0: Che poi è bellissimo, non è per niente una cosa scontata, no? Anche perché, insomma, i ritmi sono serrati. Il trucco e parrucco solitamente è già prescritto.
1: Sì, il trucco non era una parrucca.
0: No, il trucco e parrucco. Sì.
1: Ma lo vedi, guarda, sta ancora,
0: ma
1: qua.
0: Ma tu comunque di capelli devo dire che ne hai veramente da vendere. Ma comunque questo è un altro tema. Era per dire che il trucco e parrucco in generale, nel senso, è una cosa che non dico che ti impongano, però è già, no? Gli autori, insomma, i costumisti sanno già esattamente come agghindarti e come appunto vestirti e truccarti. Quindi il fatto che tu avessi questa libertà di farlo era anche molto bello a livello identitario, no? E ti sentivi molto più te stesso e riuscivi in qualche modo a...
1: Eh sì, Franco Miseria aveva subito capito il personaggio, per cui se guardi la sigla, anche se è lei la protagonista, anch'io non sono solo il primo ballerino dietro,
0: certo,
1: di lei. Lui ci ha messo come una coppia, dove,
0: sì,
1: lei canta,
0: okay,
1: però abbiamo più o meno abbiamo lo stesso spazio individuale dentro della sigla, è quello che ha fatto la coppia,
0: okay,
1: e ha aiutato anche me.
0: Quindi il fatto che voi aveste, tra virgolette, libera interpretazione vi ha legati molto di più e vi ha dato modo comunque.
1: Ci ha dato la libertà
0: meglio
1: di creare,
0: certo,
1: noi stessi i personaggi nostri.
0: Che è una cosa meravigliosa.
1: Sì.
0: E tu di quel progetto cosa ti sei portato dietro? Cos'è che, qual è la cosa che ti ha lasciato un messaggio positivo, ecco? Cosa ti ha lasciato addosso quell'esperienza?
1: Guarda, ero negativo solo che alla fine ero stanchissimo.
0: Eri stanco?
1: Ero stanchissimo. E tu lo sai, hai visto le star di queste trasmissioni. Una volta che,
0: certo,
1: inizi una trasmissione, specialmente in diretta, se è settimanale, non ci voglio pensare, una trasmissione giornaliera,
0: sì,
1: se devi fare le prove, perché in questo noi facevamo, guarda, non voglio neanche pensare che faceva come faceva Pippo, perché Pippo all'epoca faceva
0: Baudo.
1: Pippo Baudo. Pippo Baudo faceva tutta la trasmissione, tutte le prove in settimana,
0: sì,
1: faceva la diretta per 3 ore sabato sera, la domenica si alzava a fare domenica io.
0: Una macchina da guerra.
1: Come faceva questo? È bravissimo, era proprio...
0: Talento innato.
1: Io non posso dire più cose buone di Pippo Baudo. Pippo Baudo, io ho capito subito che lui era una persona che guardava avanti, non guardava mai indietro.
0: Tu, tra l'altro, ieri al telefono mi hai detto una cosa molto bella su Pippo Baudo, che è stato un po' per te un papà,

0: nel senso, sì, un papà nel mondo della televisione, insomma, ti ha insegnato un sacco di cose, anche solo stargli vicino hai appreso un sacco di qualità che poi hai applicato su...
1: È una delle cose più belle, purtroppo è morto, però una delle cose più belle, quando adesso sono tornato, ho fatto la volta buona come ospite, dopo, sì, che c'è stato questo episodio di Sanremo con Fiorello.
0: Ok.
1: L'hai visto?
0: Certo,
1: lo sai?
0: Assolutamente sì.
1: Mi hanno invitato alla volta buona. L'ultimo intervento che ha fatto Pippo Baudo, che piango solo
0: che
1: a pensarci,
0: porta nel cuore.
1: L'ultimo intervento televisivo in audio che ha fatto, perché di persona non si è più presentato, è stato per salutare me in diretta alla volta buona.
0: Wow, direi che non potevi dirmi una cosa più bella di così.
1: È proprio... Io, infatti, mi sono messo a urlare, non me lo aspettavo proprio.
0: Sei proprio, ti è scoppiato il cuore, insomma.
1: Sì, ho sentito, subito ho riconosciuto la voce.
0: Certo.
1: Ho fatto Manuel.
0: Oddio.
1: Pippo! Comincia, no, non è possibile.
0: Che bello.
2: Dai.
0: Che meraviglia. Io direi che mettiamo una canzone, sì, e poi torniamo sempre qua su Rai Radio Tutta Italiana.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: Sangue, no, in realtà lontano di Sfere Basta, però era bellissimo concluderla con Puro Sangue. Puro Sangue un po' come il nostro ospite, il grande Emanuele Frangio. Grande Emanuele, beh, tu sei un puro sangue d'altronde, anche perché ovviamente prima stavamo parlando un po' di tutte le tue qualità, del tuo percorso, di tu che appunto sei venezuelano, ti sei trasferito poi a New York, esatto, senza avere nulla in tasca, nulla, una storia veramente incredibile, surreale. Poi hai imparato, tu già arrivavi comunque con un bagaglio alle spalle di recitazione, no, recitazione è arrivata dopo, scusami, il ballo, quindi tu avevi già comunque fatto delle esperienze da quel punto di vista artistico. Poi dopo successivamente ti sei spostato in Italia, comunque hai partecipato a Fantastico.
1: Non mi sono spostato, mi hanno spostato.
0: Ti hanno spostato, scusate, contro la tua volontà, a te neanche t'andava in realtà, per farti capire, no? Comunque tu avevi veramente...
1: Non è che non mi andava, no, non era nel miei...
0: Non era nei tuoi piani comunque, piani. Sicuramente, esatto. Poi sei arrivato appunto a Fantastico 5, Fantastico 6, conosci Lorella Cuccarini e poi dopo eccoci qua, appunto con... Stavamo parlando anche di Candy Candy, che poi è un personaggio che tu hai interpretato, hai avuto anche...
1: Io ho interpretato Candy Candy.
0: No, perdonami, scusami, perdonami, ricordamelo tu che prima me lo stavi raccontando.
1: No, quello che stavo dicendo, che c'era questa, non mi ricordo come si chiamava, c'era il personaggio di Candy Candy.
0: Esatto, il personaggio di Candy Candy.
1: E io ho questa teoria che il pubblico femminile, le ragazzine, mi sono piaciuto tanto perché io ero una personificazione di questo
0: personaggio lì, ok, infatti.
1: Che Candy Candy era grandissimo in quel periodo.
0: Ok, perdonami che non avevo capito io perché prima ci siamo raccontati delle cose, allora forse ho capito io.
1: Mi sono perso
0: un passaggio. No, però appunto io volevo arrivare, ho fatto tutto questo preambolo per arrivare al fatto che tu poi hai anche cominciato a cantare.
1: Sì, ho
0: quindi
1: fatto.
0: Puoi raccontarci come
1: è cominciato?
0: Ho fatto
1: l'album con Silvio Testi. Sì. Lui ha fatto la produzione, Rita Chiarelli ha fatto le parole, era tutto in inglese. Veramente è un bell'album, solo che purtroppo la casa discografica, ancora non si capisce il perché, dopo aver speso tantissimo, succede nel mondo,
0: sì,
1: della musica,
0: certo,
1: hanno deciso di metterlo via.
0: Di accantonarlo.
1: Accantonarlo. Ed è rimasto lì. È al punto che non è ancora nemmeno digitalizzato. Si può trovare su una pagina su YouTube. Ho trovato digitalizzazione da qualcuno, sì, che ha fatto, un DJ che l'ha,
0: okay,
1: fatto. E più lo sento fatto perché, sai, quando passano gli anni, era un ragazzino. Non era. Era bello. Silvio e Rita hanno fatto un bellissimo lavoro, lei ha scritto delle parole bellissime in quell'album. Comunque quell'album è stato presentato a Fantastico Tear by Tear.
0: Okay.
1: And oh, I know Tear by Tear.
0: Grande, che voce.
1: È stato bellissimo. Mm-hmm. E poi I Need Love è uscito anche, però non hanno fatto distribuzione.
0: Okay.
1: L'hanno lasciato lì.
0: E tu canti solo in inglese o anche in italiano?
1: No, Carlo, canto in italiano, canto in inglese e più che altro adesso in spagnolo.
0: Ok, quindi sei andato allo spagnolo.
1: Sono andato allo spagnolo e quando sono tornato a New York, sì, un amico mio che abitava qua in Europa, sì, tra la Germania, la Grecia, stava producendo questo album, mi ha detto: tu puoi scrivere parole in spagnolo e in italiano? Ho fatto sì. Sono andato in Atena, ho fatto solo Por tu amor, l'ho registrato. Sai quando fai qualcosa in studio che c'è qualcosa di magico,
0: sì, si trasforma,
1: c'è proprio,
0: c'è un'atmosfera,
1: c'è qualcosa
0: magica.
1: Di questa canzone ha fatto,
0: okay,
1: la risenti, dice, c'è qualcosa di magico,
0: qualcosa di quasi inspiegabile, no?
1: Sì,
0: okay,
1: una bellissima produzione in spagnolo, la voce è Joey, che tra l'altro Joseph Baldassare,
0: ok,
1: mi seguono gli italiani a me,
0: sì. Giustamente,
1: sì, il suo padre è italiano. Joseph ha fatto una produzione talmente bravo a fare le produzioni qua, ha fatto per tutti, del rock, heavy metal, chill out, di tutto,
0: molto versatile a livello di produzione.
1: E quando senti la produzione di quell'album solo, sì, Por tu amor, che è tutto un album in spagnolo che ho scritto io tutte le parole, quando lo senti vedi che la produzione, il bello della produzione è quando la musica, gli arrangiamenti sono un letto, un materasso dove la voce ci sta sopra, la voce non esce mai troppo.
0: Bellissima questa metafora che ci hai regalato.
1: Sì, è proprio quella è la bella, e c'ha tutti i dettagli, non si perde niente, capito? È quello che io odio, sentirmi cantare, ma io posso sentire questo album tranquillamente senza... Non so se tu canti anche, immagino.
0: Ma io non canto, nel senso che sì, canto, ma sotto la doccia.
1: Io, per esempio, questa intervista oggi non la potrò mai sentire.
0: Non la potrei mai sentire?
1: No.
0: Come mai?
1: Perché non mi posso sentire la voce.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Quindi scusami, se tu ad esempio incidi una canzone e poi dopo, non so, fai un album o comunque pubblichi una canzone, non la ascolterei mai?
1: Sì e no.
0: Ok.
1: Dipende, dipende.
0: Perché
1: dopo,
0: questa è una
1: se
0: cosa
1: passano
0: molto diffusa,
1: 30 anni, tipo solo quella con Silvio Testi,
0: sì,
1: la posso ascoltare perché già non è la mia voce più.
0: Ok.
1: Però se vado a parlare in una trasmissione, parlando.
0: Sì. Non ti piace,
1: figurati,
0: quasi a tratti ti spaventa, ma pensa che è una cosa che, per esempio, anch'io, nel senso che poi è una cosa che in realtà io dovrei rifare, perché parlando comunque in radio io vado ovviamente a riscoltarmi poi la trasmissione, vado a sentire insomma se ho detto delle cose corrette, se, ma giusto più che altro sai cosa, per vedere se effettivamente comunque il mio stile, o comunque se posso apportare delle migliorie, dei miglioramenti, no? E quindi secondo me è molto importante, so che è molto complicato guardarsi, perché veramente implica, tu devi in qualche modo cercare di guardare te stesso come se stessi guardando uno sconosciuto.
1: Esatto.
0: È quella
1: questo
0: cosa
1: lo
0: lì.
1: Posso fare con fotografie e con video.
0: Sì, esatto. Ok.
1: Perché mi posso staccare, io quello è un personaggio e di solito devo aspettare qualche giorno per riguardare, le posso vedere nel momento e poi qualche giorno dopo le riguardo con altri occhi.
0: Ok.
1: Però la voce... parlando in particolare, non tanto
0: certo,
1: cantando, la voce parlando.
0: Però vedi, è una cosa molto curiosa, anche perché poi tu hai fatto un sacco di cose, tra cui anche la recitazione, no? Con Salvatore Nocita.
1: Sì.
0: Giusto, hai visto
1: sì,
0: che ti ha sbloccato il ricordo,
1: sì,
0: perché hai guardato.
1: Sì, sai perché? Perché
0: il soffitto.
1: Salvatore, e no, purtroppo non mi ricordo adesso il nome del produttore, uno dei produttori che stavano loro sempre insieme nella registrazione. La maniera in cui è successo è stato che io sono stato chiamato, non mi ricordo che stavo facendo in televisione, mi hanno fatto venire andare a Milano.
0: Forse Promessi Sposi?
1: Per Promessi Sposi, è stato
0: okay.
1: Salvatore, mi ha
0: okay.
1: fatto andare a Milano. No, stavo facendo un'altra cosa in televisione.
0: Era impegnato su un'altra
1: risulta
0: produzione.
1: Che lui mi aveva visto in televisione, ha detto voglio lui per fare la parte di Lovato.
0: Ok.
1: E mi ha portato appena, non mi ha manco fatto la prova, mi ha detto firmatelo subito.
0: Figurati.
1: Appena mi ha guardato, firmatelo. E
0: com'è
1: quelli della produzione del casting,
0: sì,
1: mi hanno raccontato che lui voleva l'angelo della morte.
0: Ah, figurati.
1: E gli aveva
0: ruolo...
1: detto biondo con
0: sì,
1: gli occhi azzurri.
0: Okay.
1: E li hanno portato tutti i modelli.
0: Un bello e dannato, insomma, no?
1: Sì.
0: Okay.
1: E poi quando ho visto me in televisione, che ero l'opposto di
0: sì,
1: tutto quello che le hanno presentato, tutto questo. Ha detto subito, è lui, io ero l'angelo della morte.
0: Ma poi te l'ha spiegato come mai, quali sono state le caratteristiche che l'hanno
1: convinto?
0: No, l'hanno
1: lo so
0: convinto.
1: Che durante la registrazione della mia parte, prima l'hanno fatta più lunga di quello che doveva essere, e Daniel Quinn faceva la parte di Renzo.
0: Ok.
1: E durante una delle registrazioni sono stati loro a dirmi, se ti avessimo trovato prima avresti fatto la parte di Renzo.
0: Ah sì? Ah vedi, quindi purtroppo a livello di timing non è stato...
1: Però mi hanno mandato alla scuola, la prima scuola se non l'unica, il Duse Studio,
0: sì,
1: la
0: okay,
1: scuola,
0: okay,
1: con
0: una
1: Francesca
0: scuola di recitazione.
1: Di Sapio, mi hanno mandato, è stato attraverso loro che sono andato.
0: E quanto è durato questo percorso?
1: Qua in Italia sono stato tipo un anno con Francesca De Sapio.
0: Okay.
1: E poi quando sono tornato a New York lei mi ha fatto andare con Masha Huffridge,
0: sì,
1: che era un'altra nello stesso dell'Actor Studio. Devo andare
0: infatti, sì, no, ma infatti ti dico la verità,
1: lo vedo nella faccia.
0: Parlando con te mi sento un po' in difetto, perché io ho viaggiato sì, ma non tantissimo.
1: Sì, no, perché Francesca insegna Actor Studio, però è una mischia tra Actor Studio e Meisner,
0: okay,
1: è una spiegazione,
0: è un connubio particolare,
1: è un connubio, però
0: comunque
1: non mi sono reso conto finché sono arrivato a New York a continuare lo studio.
0: Ok, intanto mettiamo una canzone, poi continuiamo con questa bellissima storia, anche perché io sono molto curioso di sapere cosa ti ha portato poi a continuare.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che bella vita Ariete con Angelina Mango qui su Rai Radio Tutta Italiana. E questa mattinata è veramente meravigliosa, anche perché ormai siamo entrati ufficialmente nella terza e ultima ora della trasmissione, quindi di Mattina Tutta Italiana, che appunto è tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. E amici che siete all'ascolto, non dimenticatevi che potete ascoltarci tramite la nostra applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound. Noi siamo tascabili, quindi portateci ovunque voi siate. In più ovviamente potete ascoltarci in DAB e tramite la Smart TV collegabile a internet, canale 710. Manuel, adesso intanto torniamo a noi, anche perché insomma
1: devo dire qualcosa.
0: Devi dire qualcosa.
1: Mango. Hai detto il nome Mango, ero innamorato.
0: Ho detto il nome Mango.
1: La sua voce, sì.
0: In realtà non l'ho detto, però evidentemente sei talmente nostalgico.
1: No, hai detto Angelina Mango.
0: Mango, perdonami, sì, certo.
1: Sì, ha fatto sì, certo. Mango, sì,
0: lei, lei è bravissima comunque, eh?
1: Sì, sì.
0: Lei è veramente molto brava, vabbè, ovviamente il papà è stato incredibile.
1: Parlando di cantanti italiani, certo, particolari, espressivi,
0: arrivava
1: proprio la
0: delle
1: voce
0: note
1: di lui, aveva questo falsetto bellissimo, sì, che sì. Non è facile avere un bel falsetto.
0: A dire di no, come il suo, assolutamente no.
1: Un bel falsetto caldo, un falsetto che ti porta. Che
0: sì, ad esempio, ti accenno una delle sue canzoni mie preferite, peraltro, oltre Oro, che è meravigliosa,
1: sì,
0: ma anche Bella d'Estate.
1: Esatto.
0: Lì, secondo me, è proprio la prova del 9 di quanto lui riuscisse a essere versatile, ma più che altro riusciva ad arrivare a delle note altissime. Manuel,
1: ma
0: era disumano.
1: Io ti avevo detto, ti stavo parlando prima al telefono, il problema, la situazione che trovo io oggi con i cantanti. E io sono cresciuto, senza rendermi conto, sono cresciuto con degli artisti che avevano delle voci tipo Mango, bellissime, Barbara Streisand, Donna Summer,
0: certo,
1: Freddie Mercury, possiamo
0: sei arrivato da un filone
1: avanti,
0: veramente
1: Mina, certo, Ornella Vanoni,
0: i capisaldi, le leggende, insomma,
1: sì, sì,
0: i mostri leggendari,
1: perché le loro voci erano al servizio della canzone.
0: Ok.
1: Oggi il pubblico non sente più la canzone, sente la voce. Allora la canzone deve essere al servizio della voce, e questa è la differenza.
0: E non la voce
1: sento io
0: al servizio della canzone.
1: Allora quando senti cantare Mango, sì, tu puoi sederti, sto mischiando lo spagnolo.
0: Vedo
1: l'italiano.
0: Che sta entrando.
1: Esatto,
0: ma l'ultima ora ci sta.
1: A dire bellissimo, ah sì, quel falsetto, però veramente quando lo senti non senti il falsetto,
0: okay,
1: senti quello che sta dicendo.
0: Okay.
1: Il viaggio, il
0: certo,
1: journey di lui,
0: che poi alla fine è quello che conta,
1: perché la voce che può fare tutte queste cose è bellissima, però se non ti dice niente, se non ti porta in un viaggio,
0: okay,
1: di quello che stai cantando,
0: certo,
1: se non si capisce da dove esce,
0: il resto è noia. È vero, come direbbe il grande Califano. Tra l'altro, tornando a noi poi, stavamo parlando prima del filone, cioè della tua esperienza comunque recitativa, quindi
1: sì,
0: se tu vuoi dirci magari brevemente, ecco, nel senso, il cos'è che ti ha portato poi a continuare dopo l'esperienza con I Promessi Sposi, cioè cos'è che ti ha fatto capire ok, vorrei continuare, vorrei fare altre esperienze, come mai ti ha
1: malattia mentale
0: ti ha rapito? Perfetto, direi
1: è
0: che
1: è una malattia mentale, specialmente quando si tratta di queste tecniche, Access
0: sì,
1: Studio, Meisner, perché devi devi lavorare con le tue esperienze, con i tuoi sentimenti, devi sapere entrare, quello che parlavamo prima, devi sapere entrare con un copione senza sapere dove stai andando.
0: Questo è un bellissimo tema, infatti, bravo, grazie per averlo introdotto.
1: Perché hai il copione, però quando hai
0: sì,
1: il copione non lo puoi leggere e dire io lo dico così, così, così. No, devi fare delle scelte emotive di sense of memory, di sense of memory, e ti metti
0: sì,
1: in uno
0: certo,
1: spazio,
0: certo, sì,
1: fai
0: sì,
1: la
0: sì,
1: scelta
0: sì,
1: della persona.
0: Okay.
1: E di solito fanno queste scelte pensando mi porterà a sentirmi così. E allora la scelta lo fai nella maniera sbagliata, devi entrare sapendo hai fatto queste scelte.
0: Okay.
1: E devi vedere dove ti porta, però ti devi rilassare.
0: È vero.
1: Lasciare che ti porta dove ti porta.
0: Questo è un tema molto bello, anche perché molte persone, che poi tra l'altro sono molto preparate, sono dei grandissimi professionisti, molte volte, tornando poi alla tua parola di prima, che è journey, no? Quindi il viaggio, no? È importante che comunque, insomma, in qualche modo, la preparazione è alla base di tutto, però è importantissimo godersi anche le cose, no? Quindi cercare anche magari di metterci più del tuo, uscire un po' da quel copione,
1: no,
0: con la grande
1: la
0: consapevolezza comunque di essere molto preparato, ovviamente.
1: Devi essere preparato,
0: esatto,
1: devi sapere le parole, che io sono terribile.
0: però, tu però tu sei ambizioso perché ti lanci, tu fai, ti lanci in qualche modo, quindi rendi tue le cose, no?
1: Ma è quello, quello il bello di essere un artista.
0: È vero, è vero.
1: Io sto preparando adesso uno spettacolo scritto da Gianni Guardigli per il teatro, che è su, tutto su questo, è un omaggio a tanti artisti, da Alfonsina Storneck. La conosci la canzone Alfonsina?
0: Alfonsina no, mi sfugge.
1: Por la blanda arena,
0: ah, okay, sì.
1: Che la mel mar.
0: Sai perché ho detto di no?
1: Tu
0: perché
1: pequeña huella no vuelve más.
0: Wow, che voce, che voce.
1: C'è tutto un monologo su lei, c'è un omaggio a Nijinsky, a Maria Callas, a Astor Piazzolla, Nureyev,
0: sì.
1: Per cui è tutto su questo, sul fatto di come se sei un artista devi imparare la tecnica, però poi la devi lasciare andare.
0: È vero, tu l'ansia l'hai sempre gestita bene? Eh? L'ansia tu l'hai sempre gestita bene?
1: Assolutamente no.
0: No,
1: No.
0: Sensibilizziamo un po' anche gli amici all'ascolto.
1: Ma guarda, perché l'ansia anche questa mattina per venire qua, meno male che ci sei te che sei così bravo. Però io arrivo, prima di andare a mettermi a farmi qualsiasi cosa, sto forse fare una figura.
0: Ah sì, quindi comunque parti. Quindi eri in ansia anche prima di venire qui in radio?
1: Sì, sì.
0: Okay.
1: È sempre, per me è sempre quello. E quando si parla di recitazione è sempre la stessa cosa.
0: Certo.
1: Quando facevo i concerti a New York con il mio gruppo di musicisti.
0: Infatti anche lì poi volevo arrivare, perché poi tu dopo alla fine di tutto sei tornato da dove sei partito.
1: Alla musica.
0: Alla musica, ma soprattutto alla tua New York.
1: Mm-hmm.

0: Mango con Bella d'estate qui su Rai Radio Tutta Italiana. Manu, l'hai visto che regalo che ti ho fatto? Anche perché questo è un brano del 1987 nell'album Adesso ed è diventata uno dei grandi successi di quell'estate. Pensa che la musica ovviamente è di Mango e il testo è del grandissimo Lucio Dalla, quindi insomma un connubio incredibile, meraviglioso, e direi che non potevano lasciarti con questo petit cadeau.
1: Ma io all'epoca facevo i giri di promozioni televisive e me lo sono incontrato.
0: Mango? Wow. Vi siete presentati? Vi siete conosciuti?
1: Sì. Okay. Tanti dei grandi, Mattia Bazar, certo, stavano sempre nel stesso circuito con me. Sì,
0: nomi non indifferenti.
1: Sì.
0: Insomma, che meraviglia, Manu. Noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata, anche perché comunque è durata più di un'ora, quindi vedi, il tempo quando ci si diverte vola, e soprattutto quando si raccontano cose
1: già
0: molto belle.
1: La tematica che stava velocemente,
0: vai.
1: In cui stavamo parlando di buttarsi.
0: Sì. E questo è il messaggio finale, quindi...
1: Sì.
0: Di buttarsi veramente nella vita, di tentare, non di buttarsi letteralmente.
1: Per far capire alla gente come funziona in un certo senso la vita.
0: Okay.
1: Io ho fatto un video con Samantha Fox.
0: Ok, come no?
1: La comparsa dietro di me era Jennifer Lopez.
0: Grande, J-Lo? Wow.
1: Sì.
0: L'hai conosciuta ovviamente.
1: Sì, lei era anche la fidanzata del mio compagno d'appartamento. Però per farti capire, all'epoca non era nessuno. Però per farti capire, se ti butti, lei non era. Da dove viene lei? E la carriera che ha fatto.
0: La scalata che ha fatto.
1: Sì. Capito? È quello che abbiamo bisogno a qualsiasi età.
0: Lei si può definire,
1: non è che
0: veramente
1: c'è un limite nell'età,
0: certo,
1: per fare questo. Buttati. Se sei annoiato con quello che stai facendo, se vuoi fare, non aspettare l'opportunità. Vai, fai. Non ci rimane molto tempo in questo mondo.
0: Hai ragione, il tempo sfugit, come dicevano i latini, quindi il tempo corre. E comunque ti ringrazio moltissimo per essere stati qui, essere stato qui con noi su Rai Radio Tutta Italiana. Hai fatto una chiacchierata meravigliosa, ci hai raccontato delle cose veramente molto belle e spero che anche gli amici da casa abbiano apprezzato, e il messaggio finale è stato veramente molto bello. Grazie mille, Mario Francio, qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ciao.
2: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre, quando sono io a cercarti tu non ci sei.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Settembre di Bambole di Pezza qui su Rai Radio Tutta Italiana. Amici, abbiamo appena finito di fare una conversazione meravigliosa con Manuel Frangio, ma le sorprese per oggi non sono finite perché è venuta a trovarci Giulia Giannulli.
1: Buongiorno a tutti, ciao Giovanni.
0: Ciao Giulia. Allora, questa mattina vogliamo subito un po' spoilerare, ecco, quello di cui andiamo a parlare. Oh, yes. Anche perché, insomma, giustamente il tempo corre, abbiamo mezz'oretta, insomma poco meno di mezz'ora, e quindi questa mattina parliamo dei fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindeberg è un podcast prodotto dalla direzione radio digitali specializzate e podcast della RAI, di cui ovviamente facciamo parte anche noi di RAI Radio Tutta Italiana. Quindi potete ascoltarlo su RAI Play Sound, l'app completamente gratuita della RAI. E poi inoltre ci tengo anche a dire, mi raccomando, non dimenticate di ascoltarci su in DAB, ovviamente su RAI Play Sound, che è completamente gratuita, e dalla vostra televisione collegabile a internet, che è appunto lo Smart TV canale 710. Ho detto tutto, mi pare, giusto?
1: Assolutamente sì, hai detto tutto.
0: Ok, super. Beh, io sono molto emozionato, anche perché, insomma, Giulia, sono arrivati anche ci sono anche degli ospiti, che comunque telefonici, che io non tendo mai a spoilerare comunque la prima ora, perché mi piace sempre tenere un po' l'asso nella manica, no? Alla fine, comunque, per anche fare un po' l'effetto sorpresa. Comunque, sono al telefono, ci sono presenti?
1: Sì, assolutamente. Okay. Oggi raccontiamo questo podcast e...
0: Esatto. Raccontiamo questo podcast e ovviamente stiamo introducendo due grandi professionisti che hanno collaborato, una alla ricerca del podcast, delle notizie, e due comunque, insomma, l'altro professionista ha come dire, ha curato tutto il sound design completamente del progetto. Allora, intanto, Giulia, che cosa vi ha convinto a scegliere la storia appunto di Hopewell, e poi dopo appunto arriviamo con i nostri amici che sono appunto in linea.
1: Perfetto. Ottimo inizio. Allora, partiamo subito con il perché abbiamo scelto di raccontare questa storia. Quello che cerchiamo di fare nel nostro lavoro è appunto raccontare storie, ma non è una cosa scontata e facile, perché puoi avere tra le mani una storia pazzesca e raccontarla male, viceversa una meno forte, ma al contrario raccontarla veramente.
0: Certo.
1: E bene, fare il botto. Il
0: storytelling
1: botto
0: è importantissimo.
1: Assolutamente,
0: quindi.
1: Assolutamente, questa è la prima regola. Almeno per noi di radio.
0: Certo.
1: Specializzate, digitali e podcast, che atterriamo sulla piattaforma di Replay Sound. Quindi tutto ciò che noi produciamo è sulla piattaforma di Replay Sound.
0: E posso permettermi, fate delle cose veramente meravigliose, anche perché io ero veramente attaccato.
1: Grazie.
0: Letteralmente agli auricolari, perché sai, cioè, l'applicazione è talmente tanto tascabile, fatta talmente bene, in maniera così chiara, con questi storytelling veramente fatti, molto coinvolgenti, no? Perché poi il sound design è fondamentale, oltre che poi alla storia.
1: Infatti,
0: di per sé.
1: Appunto, hai detto due parole
0: chiave
1: di questo racconto.
0: Okay.
1: Per riagganciarmi al discorso di prima, la storia del rapimento del piccolo Charles Lindbergh è una storia nota, ahimè, raccontata anche da altri, non siamo i primi a raccontarla, ma il modo in cui abbiamo scelto di farlo è diverso, lasciamelo dire, perché è una narrazione che prende ispirazione dai radiodrammi degli anni 40.
0: Okay.
1: Quando le famiglie si riunivano intorno alla radio per ascoltare i programmi, per ascoltare anche purtroppo
0: certo.
1: i TGR,
0: no? Insomma, tutto ciò che purtroppo non,
1: esatto,
0: di positivo accadeva,
1: radiogiornali
0: esatto.
1: Di guerra e tutto quanto, ma negli Stati Uniti andava tantissimo il genere giallo, che allora non si chiamava crime, è un termine moderno. Erano le serie thriller, le serie gialli, e infatti questo podcast inizia proprio con l'annuncio del conduttore di questo programma della CBS.
0: Sì.
1: Che racconta questo caso di Charles Lindbergh, e farei sentire una clip introduttiva.
0: Certo.
1: Prima di poi parlare con i nostri
0: prima
1: ospiti.
0: Di introdurre poi i nostri ospiti,
1: esatto, le
0: okay.
1: voci narranti.
0: Certo, le voci narranti.
1: Podcast.
0: Allora, sai cosa faccio? Guarda, tolgo la base, perché almeno così abbiamo il silenzio e riusciamo comunque a goderci poi la clip.
2: New York 1936. Ogni mercoledì sera milioni di americani si siedono davanti alla radio. Annunciata dal conduttore, una voce ferma, autoritaria, rompe il fruscio delle frequenze. È quella del colonnello Norman Schwarzkopf Senior.
3: Of the New York City Police, Colonel H. Norman Schwarzkopf, now serving with the United States Army, interviews by proxy Superintendent George Rear of the New Orleans Police Department.
2: Il programma si chiama Gangbusters e ogni settimana racconta al pubblico come la giustizia trionfi sempre sul male. Dai microfoni della CBS, Schwarzkopf narra di un mondo ordinato, dove il bene trionfa sempre, il male viene punito, la giustizia arriva puntuale alla fine della storia. L'America che lo ascolta sa che quella voce appartiene al soldato che ha guidato una caccia all'uomo frustrante, caotica e tragica. Un caso che ha lasciato dietro di sé dubbi, ossessioni e una casa vuota sulle colline del New Jersey. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo.
1: Eccoci. Una notte fredda e silenziosa di marzo è il 1 marzo 1932.
0: Beh, direi che non c'è nulla da aggiungere. Adesso mettiamo una canzone e poi dopo torniamo subito con i nostri ospiti che ci raccontano appunto questo meraviglioso progetto.

0: Voce del grande Pino Daniele qui su Rai Radio Tutta Italiana. Giulia, ti è piaciuta questa canzone?
1: Bellissima.
0: Bella, bella, ma Pino d'altronde è sempre molto bella. E d'altronde è bella come la sigla che abbiamo sentito poco fa di questo bellissimo podcast, no? Prodotto ovviamente dalla Rai. E quindi, insomma, adesso siamo in collegamento. Possiamo dirlo? Possiamo cominciare?
1: Assolutamente, per chi si fosse sintonizzato,
0: esatto,
1: adesso, stiamo parlando di un podcast. Un podcast che trovate già sulla piattaforma di Rai Play Sound. Si chiama I Fantasmi di Hopewell, il rapimento di Lindenberg, una storia nota alla cronaca, ma noi l'abbiamo raccontata in un modo particolare, prendendo spunto proprio dai radiodrammi degli anni 40. E farei parlare
0: con noi al telefono due professionisti, esatto, che hanno lavorato ai Fantasmi di Hopewell, e lei ha studiato le carte del caso, lui ne ha curato il suono e il mixaggio audio. Anna Maria Renda e Paolo Balestri, buongiorno e benvenuti qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ciao.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Giovanni, buongiorno Giulia.
0: Ciao, ciao, ciao. Come state? Come va?
2: Benissimo, grazie per averci invitati.
0: Ma ci mancherebbe, anzi grazie a voi, ci dispiace solamente essere arrivati un po' lunghi, ecco, con i tempi, però ecco, appunto, vi passiamo subito la parola, anche perché insomma c'è tantissimo da raccontare, quindi cominciate insomma un po' a raccontarci il progetto, la collaborazione che avete fatto, insomma, è tutto veramente quello che volete a riguardo appunto di questo meraviglioso progetto.
2: Da dove vuoi partire? Che ti raccontiamo?
0: No, allora, beh, allora...
2: L'idea è nata leggendo un libro scritto da un ex agente dell'FBI, diventato poi avvocato, che adesso ha un suo autopodcast che si occupa di crimini, soprattutto vecchi crimini che lui riscopre.
0: Il libro di Jim Fisher?
2: Si chiama Jim Fisher, okay. Ha scritto un libro sul caso del suo rapimento, io l'ho letto, non è stato tradotto in italiano, non è in lingua originale, mi ha colpita l'accuratezza con cui l'autore ha ricostruito ogni particolare di questa vicenda tragica, ogni dettaglio. Certo, lui voleva dimostrare quanto fosse giusta e inattaccabile la sua teoria, ma nel farlo è riuscito ad essere affascinante. E ho capito che era una storia che valeva la pena raccontare. Come ha detto Giulia, mi sono proprio ispirata ai radiodrammi degli anni 40.
0: Ok. Tu hai, tra l'altro, hai anche consultato gli archivi americani e le testimonianze del processo, giusto? Quindi quando giornali, verbali, ricostruzioni successive non coincidevano, come hai lavorato per capire quali informazioni fossero attendibili?
2: Ecco, mi è stato utile l'esempio di questo investigatore, perché ho accostato le ipotesi a mia disposizione e cercato quali avessero più punti in comune con i verbali dell'epoca e con le testimonianze. Continuando a studiare, ho confrontato tutte queste prove, diciamo, questi documenti, con quello che riportava lui, Fisher, nel suo libro, e poi sono partita da lì, ecco.
1: Questo è la dimostrazione che per fare un podcast c'è bisogno di studio, c'è bisogno di preparazione, c'è bisogno di tempo, quindi, come dicevo prima, anche se questa è una storia nota, che ne hanno parlato anche altre persone in varia forma, c'è sempre dietro uno studio e una ricerca di una novità, perché una storia si può raccontare in tanti modi, e devo dire che loro, sarà stato tutto questo studio, non lo so, ma avete trovato un modo veramente pazzesco di raccontarla, una chiave giustissima. E se sei d'accordo, prima di continuare, vorrei far sentire un pezzetto di ambientazione sonora e qua ripartire poi con voi. Allora, eccoci.

0: così anche chi ascolta.
1: Era una sera buia e tempestosa. Sembra una frase fatta, ma quel primo marzo 1932 davvero il tempo era stato freddo e piovoso per tutto il giorno. E alla sera la pioggia si era trasformata in nevischio, il vento soffiava e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Le abitudini della famiglia che quella sera si trovava lì erano state stravolte dal brutto tempo e dal raffreddore che si era preso Baby Charles di neanche 2 anni.
0: Ecco, questa è una piccola introduzione. Sentite come la musica sottolinea uno stato d'animo. Questa è la particolarità poi di questo genere. Anna Maria, Paolo.
2: Sì. Sì, beh, in effetti, l'ispirazione mi fa piacere, è arrivata, di fatto è già una risposta alla domanda che eventualmente avremmo potuto porre, cioè come cosa ti sei ispirato. Beh, era già tutto dettagliato, lo scheletro c'era, si trattava semplicemente di rispettarlo senza sovrastare quello che già esisteva. Quindi atmosfere che noi conosciamo perché abbiamo visto o sentito comunque radiodrammi o la TV a suo tempo con le musiche tipiche di quell'epoca, e poi lasciare soprattutto respiro, spazio, perché la tendenza oggi è a togliere persino i fiati nelle comunicazioni online, e quindi tutto è attaccato, tutto velocissimo. L'idea per me era: lasciamolo respirare, le parole ti arrivano, però hai bisogno del tempo reale di assimilarle, entrare in una situazione. E poi la musica e gli effetti hanno semplicemente il dovere di aprirti una strada, indicarti dove andare. Stiamo entrando in un luogo, tipo appunto quando vanno al cimitero, di solito sono incontrati in quei luoghi lì, immaginati comunque di essere all'aperto, in una situazione particolare, isolato, e lasciare il tempo di respirare alle parole. Tutto lì.
3: Beh, io Paolo direi che, avendolo ascoltato, essendo comunque grandissimo fan di questo podcast, ieri l'ho ascoltato nell'ultima settimana, ma ieri particolarmente, ovviamente, e devo dire che chiudendo gli occhi voi siete stati talmente tanto capaci con le voci, con le pause, con l'intensità, e vi siete veramente incollati a quella che è stata una situazione tragica, perché ovviamente la situazione è stata una notizia di cronaca pazzesca, orrenda, però siete stati veramente tanto bravi a farci viaggiare con l'immaginazione, quindi veramente ci tenevo a farvi complimenti dal vivo, perché insomma lo penso davvero e il prodotto è veramente eccezionale, quindi veramente complimenti.
0: L'ascoltatore entra nella storia proprio insieme,
3: sì,
0: a voi.
3: Sì, davvero.
0: Viene rapito a 360 sì. gradi dalle parole, dalla narrazione, dal suono e dai silenzi, perché ricordiamo chi fa questo lavoro ha ragione Paolo, taglia troppo. Riprendiamoci un po' gli spazi, riprendiamoci i silenzi.
3: Esatto, esattamente. Io poi, Paolo, avrei anche una domanda proprio a riguardo del sound design, cioè tu quando hai iniziato a lavorare al suono del podcast, ma da dove sei partito? Cioè ne avete parlato già durante la scrittura o sei intervenuto poi sul racconto registrato?
2: No, ne ho parlato con l'autrice, ne parlo sempre, perché poi il podcast in realtà è un'estensione di una cosa già scritta. Se tu hai uno script fatto bene, hai un bel racconto, il podcast è più facile da realizzare, però già, perché appunto ha già tutta la tua struttura, e lì si trattava semplicemente di riuscire a trovare l'equilibrio tra quello che poteva venire in mente a me e quello che invece chi l'aveva studiato in maniera più profonda, perché io poi l'ho capito arrivando in fondo, invece Anna Maria già lo conosceva tutto, lei poteva darmi le indicazioni migliori per come muovermi, per come poi io mi sono immaginato come poteva essere ascoltarlo, perché la parte che devo fare io è quella di entrare nei panni dell'ascoltatore. Cioè, per esempio, comincio a fare un pezzo, me lo immagino in un certo modo, e quindi scelgo effetti, musiche, eccetera. Però di solito il nostro orecchio, il nostro cervello tende, soprattutto quando stai facendo questo tipo di lavoro di sound design, ad abituarsi, ad amare quella cosa che stai facendo, per cui cominci, la fai, poi la riascolti mille volte, poi la metti in pausa, oppure la fai partire e te ne vai e la senti solo in sottofondo fino a che non cominci a sentire che effettivamente c'è una differenza tra quello che tu hai amato e quello che effettivamente potrebbe arrivare qualcuno che non ne sa niente, perché partiamo sempre dal punto di vista dell'ascoltatore che si approccia per la prima volta a una storia e non può dare per scontato cose che la mia mente invece dà già per scontato, perché magari sono già andato più avanti e ricomincio a lavorare su un pezzo che si trova all'inizio, poi io so già altre cose. È tutto un lavoro di vai, torna, capisci, no, sì, ma questo te lo devo dire dopo. E anche gli effetti e le musiche dicono cose, quindi bisogna stare molto attenti a dove le metti.
3: Bisogna essere molto precisi, insomma, le persone devono cercare di capire il più possibile. E poi, Anna Maria, un'altra domanda per te invece. Questo è stato il primo evento mediatico, giusto, di Cronaca Nera?
4: Sì, è stato definito il crimine del secolo.
3: Il crimine del secolo.
4: Molto, le persone in un modo spaventoso. I giornali lo hanno trasformato, i giornali, la radio, l'hanno trasformato in un evento mediatico. Adesso siamo abituati, ma nel 1932 non c'era il Delta, non c'erano le dirette che ci sono adesso, eppure ugualmente si è sviluppata un'attenzione morbosa verso la famiglia, verso quello che stava succedendo, tanto che sono stati costretti a cremare il bambino, il corpo del bambino, così in fretta, perché sapevano, erano certi, la polizia li aveva avvertiti, che non avrebbero mai potuto seppellirlo, perché la tomba sarebbe stata profanata. Quindi un evento mediatico.
0: Ricordo anche, Anna Maria, al processo che fecero dei gadget, piccole scale di legno.
4: Sì, perché la scala, diciamo che la scala era l'unica prova tangibile che avevano gli investigatori, perché Lindbergh temeva che le indagini interferissero con i tentativi di contattare i rapitori, e all'inizio ha chiesto loro di stare in disparte, ha chiesto alla polizia di farsi da parte. E quella scala in pezzi era un oggetto unico, costruito in modo artigianale da un carpettiere esperto, no? E quando poi si è arrivati al colpevole, qualche azienda ha costruito questi modellini in scala e li ha venduti fuori dal tribunale, e li ha venduti, ed eravamo in piena grande depressione, quindi i soldi non c'erano, ma per comprare il souvenir si trovavano.
0: Ricordiamo anche un po' di numeri di quei giorni del processo: 700 giornalisti tra radio, cineoperatori, carta stampata, che assediarono tutte le strade lì intorno. Quindi è stato veramente il primo grande evento mediatico della storia.
3: Esatto, poi Anna Maria e Paolo, vogliamo anche dire magari le ultime cose, perché purtroppo qui stanno avvicinando le 10 e il nostro tempo sta finendo, però ci teniamo che comunque, insomma,
0: se ci sono ascoltatelo.
3: Esatto, ascoltatelo, diteci qualcosa, insomma, anche gli amici da casa che non hanno ancora visto, raccontate magari velocemente appunto il progetto. E proprio, insomma, invogliato, ma volete dire qualcosa agli amici da casa, insomma, su questo progetto?
4: L'unica cosa che abbiamo di certo nella vita è il passato, e perché il presente lo stiamo vivendo, il futuro non lo conosciamo ancora, quindi comunque ascoltare e imparare qualcosa del passato immergendosi in questo modo, cioè con questo intrattenimento che comunque è accattivante, affascinante, ci aiuta comunque a capire meglio anche quello che stiamo vivendo, perché ci aiuta a vivere meglio, secondo me, il presente.
0: Giustissimo.
3: Direi che esatto, non mi sento. Prego, prego Paolo, scusami.
2: Dal punto di vista puramente sonoro, ci abbiamo cercato proprio di ripercorrere questa strada, quella del racconto dei radiodrammi, che sono stati una nostra passione fin dai tempi, ma sono cose che sono rimaste proprio perché ti danno il tempo di sedimentarle, di ricordarle, di entrarci e di viverle, e non sono così veloci. Speriamo che questa cosa possa, diciamo, favorire un ascolto più piacevole del podcast, che a questo punto è una mezza via tra una narrazione davanti al camino e un radiodramma, che è quello che ascoltavi alla radio o che vedevi anche in televisione, ma qui è la mente a formare le immagini.
0: Grazie.
3: Beh, insomma, grazie mille. Io direi che insomma facciamo un grandissimo ringraziamento a Paola Balestri e Anna Maria Renda per essere stati qui con noi.
0: Esatto, ricordiamo che lo potete trovare, i Fantasmi di Opel, il rapimento di Lindenberg, su Replay Sound, piattaforma gratuita, e ascoltatelo e immergetevi anche voi nel passato.
3: Esatto, quindi grazie Paola e grazie Anna, eh?
2: Grazie a voi.
3: Ciao, grazie, buona giornata. E noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questa nostra trasmissione, infatti si è accesa la sigla.
5: Sempre con allegria.
3: E quindi appunto finiamo con l'ultima chicca, anche perché abbiamo

0: dimenticate che all'orizzonte c'è questa grandissima volontà di avere una rubrica insieme fissa tutte le settimane, quindi continuativa. Io non vedo l'ora, anche perché insomma Giulia è una bellissima notizia.
1: Parleremo di podcast che da ascoltare, da sentire, da vivere e viva i podcast.
0: Esatto, viva i podcast. Quindi amici, noi vi raccomando, rimanete collegati qui con noi su Rai Radio Tutta Italiana. Ci sentiamo domani dalle 7 alle 10. Ciao amici.

0: Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. È tutta la vita che senti che c'è qualcosa che non quadra nel mondo.
1: Vedi qualcosa che sfarfalla così come in TV.
0: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello da diventarci matto. È l'ansia.
1: È Matrix.
0: Sì, ma potrebbe tranquillamente essere l'ansia. Senti qui. E ovunque, intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo, è quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse.
1: E il critico interiore? No.
2: Immaginiamo di entrare in una stanza buia e di avere paura. Immaginiamo che ci sono dei fantasmi. Troviamo il pulsante della luce, accendiamo e la paura scompare perché i fantasmi si dice che non esistano. Probabilmente non esistono, ok? Ma immaginiamo uno scenario diverso. Noi accendiamo la luce e la stanza è effettivamente piena di fantasmi. A quel punto conviene spegnere la luce, no? E andare via.
3: Non so se vogliamo partire prima con la chimica o prima con
4: la chimica. Ma anche perché non l'ho pure io, esatto.
3: Tu le provate tutte. No, io sì, assolutamente. Per combattere degli stati ansiogeni molto forti che ho avuto nella mia vita, comunque sì, ho fatto ricorso anche alla chimica, e sia benedetta la chimica, perché veramente, non so, sono stato fortunato di probabilmente ho preso le medicine giuste, non lo so, comunque mi ha aiutato molto, senza poi tra l'altro troppi effetti negativi, ecco, insomma, senza proprio controindicazioni. Quindi evidentemente il mio corpo è fatto proprio per la chimica, è una predisposizione naturale, io per gli antidepressivi.
2: Io faccio una distinzione importante fra la psicoterapia e la psichiatria farmacologica. Ora, i farmaci, a mio avviso, quando i fantasmi ci sono e sono tanti, un po' bisogna usarli. Sto accettando che c'è un fantasma nella stanza, cioè che l'ambiente è persecutorio, lo accetto. Quindi il fantasma nella stanza c'è, è meglio che mi prendo un ansiolitico. Io comprendo l'esigenza, molte persone li vogliono perché non possono evitare i conflitti e non vogliono neanche avere coscienza dei conflitti, perché la loro vita diventerebbe più complicata.
3: Ho sofferto di attacchi di panico in maniera molto forte per un periodo della mia vita, e quindi a un certo punto ho fatto ricorso appunto alla chimica, insomma, vergognandomi che sono un uomo adesso che deve prendere le medicine, deve prendere gli psicofarmaci, poi invece tutte cazzate, insomma, nel senso che poi quella cosa lì, insieme anche a delle terapie di parola, diciamo, mi hanno rimesso in piedi, insomma, mi hanno ed è una cosa che mi ha permesso di conoscere me stesso così in un modo che assolutamente non avevo mai avuto modo, appunto, di sperimentare. E avere la boccettina delle le gocce in tasca ti fa sentire tranquillo che c'è il rimedio, che qualsiasi cosa succeda ti butti giù, cioè, 10 gocce, ti addormenti su una panchina e comunque stai, cioè, alla fine ne puoi uscire, insomma.
0: I miei 30 anni sono stati un periodo particolarmente umido. Così sembra brutto. Mi dicono che piangevo sempre, per cui una mattina di febbraio finì nelle mani di un neurologo, che era un amico di famiglia. Uh-huh. E mi disse: e io che cosa ci faccio con te? Io sono un esperto di ictus.
1: E che ci fai con un esperto di ictus se piangi?
0: Infatti, così mi mandò da uno psichiatra, che seppe cosa farci di me, nel senso che mi prescrisse un equilibratore dell'umore a rilascio prolungato, a essere precisi un antiepilettico.
1: Quindi era forte?
0: Sì, più che altro l'ho presi ogni giorno per 2 anni interi.
1: Scusa, ma se invece di prenderlo tu lo davi agli altri di nascosto?
0: Temo che sia un reato.
1: Ah, però avrebbe funzionato.
0: Forse sì, mi avrebbero rotto meno. Non si può fare. Oggi farei scelte diverse.
3: Diciamo, io mi sono più affidato alla chimica che alla meditazione. Ho difficoltà, diciamo, io forse proprio la mia ansia si frappone, quindi diciamo, per me è difficile prendere e mettermi lì e cercare di, che ne so, concentrarsi sul respiro, cioè tutto troppo, secondo me, cioè in quei momenti non ce la faccio, ecco, insomma, non riesco ad avere un controllo e neanche probabilmente, appunto, non mi permetto neanche di abbandonarmi totalmente a magari alla paura o all'ansia, da dire ok, sto qui adesso con la mia ansia e vediamo un po' di gestirla. Insomma, quando ho avuto le crisi forti ho avuto bisogno di risolverla con la chimica, e però ecco, se gestita bene, con moderazione, come dire, seguite dalle persone giuste, veramente ti fa proprio fare pace con la scienza, con la medicina, perché dice ma che meraviglia che è l'essere umano che ha inventato gli ansiolitici, cioè, no, nel senso, poi ho smesso, diciamo.
4: Sì, però, se vuoi dire anche le marche, esatto, così esatto, poi ci prendiamo dei soldi dalle case farmaceutiche.
3: Esatto.
2: Dobbiamo immaginare, no, che in questo momento nel mondo 8 miliardi di persone, diciamo 3 miliardi nel mondo cosiddetto civilizzato, quindi in tutto il mondo 1 miliardo di persone fanno uso di psicofarmaci, non dico in modo massiccio tutti i giorni, però c'è una cultura dello psicofarmaco che è vincente, perché se come i fantasmi nella stanza ci sono, esistono davvero, le persone, pur di non avere coscienza del conflitto, prendono gli psicofarmaci e vanno avanti. Ma vanno avanti un pochino come zombie, cioè nel senso che hanno anestetizzato la loro capacità di cogliere i problemi, di capire i problemi, no, di cogliere i conflitti, quindi poi di farne l'analisi e di risolverli. A quel punto c'è un cumulo di tensioni che possono esplodere, per esempio, in grandi episodi di rabbia collettiva. No, abbiamo le banlieue che esplodono, abbiamo le grandi manifestazioni, no? Cioè di persone che hanno represso con o senza farmaci, hanno represso i loro stati d'animo, poi improvvisamente abbiamo queste grandi esplosioni di ordine collettivo che possono essere indubbiamente pericolose. D'altra parte la società non vuole che le persone siano troppo consapevoli, se no le catene di comando cambierebbero. Cioè la struttura sociale cambierebbe se le persone, non la singola persona ansiosa, ma 100.000 persone, 1 milione di persone, cessassero di essere ansiose e capissero che, per esempio, non sopportano più quella cosa del mondo sociale, quell'altra cosa del mondo sociale, senza nominarle. Chiaramente cambierebbero un po' gli ordinamenti sociali. La società si difende dicendo non preoccupatevi, questo è il miglior dei mondi possibili, noi vi riforniamo anche di sostanze a buon mercato, legali, perfettamente legali, per stare calmi. Questo aiuta il sistema sociale ad essere stabile, quindi anche gli individui a non vivere troppi conflitti, però pagano questo con delle ansie, vivono le loro ansie. Poi immagino di essere malati, ovviamente, cioè l'accettazione di essere malati è un passaggio importante, no? Nella carriera che si fa per arrivare ad essere davvero malati, no? E quindi poi a vivere di farmaci. Hanno però smesso di essere sia percettivi, cioè sensibili, sia anche analitici, cioè in grado di analizzare i loro problemi.
5: Dato sulla popolazione generale americana è 1 su 5, cioè un americano su 5 va a lavorare o a scuola in grado di farlo solo perché è imbottito di psicofarmaci. In Gran Bretagna siamo a 1 su 6, comunque vanno veloci anche loro. Tutte le società si stanno avviando verso questo destino di società industriali, parlo di società sedate. La gente ce la fa solo perché è sedata, se no non ce la fa, va di fuori, sbrocca, si comporta male, ha crisi di nervi, crisi di panico, eccetera eccetera. È un trend generale, chi più chi meno, chi arriva prima, chi arriva dopo. L'Italia è arrivata dopo, per esempio, però la tendenza è quella, stiamo andando su quella strada lì anche noi.
0: Luca, tu mi hai parlato del manicomio chimico di Piero Cipriano.
1: Sì.
0: Mezzo secolo di trattamento antidepressivo a tappeto nella popolazione occidentale è servito a creare un numero sterminato di persone dipendenti da questi farmaci e a trasformare radicalmente le caratteristiche del disturbo depressivo. Da disturbo raro e della media età, e con esiti positivi, è diventato un disturbo diffuso che esordisce precocemente, già in adolescenza come vedremo, e che non guarisce più.
6: Queste goccine a chi le do? Appunto, stanno medicalizzando tutto, quindi effettivamente gli psicofarmaci sembrano essere l'Eldorado, la nuova grande frontiera dell'industria farmaceutica. Medicalizzazione del disagio estensiva. Purtroppo la cosa mi preoccupa particolarmente è che questo avviene molto fortemente sui giovani, a cominciare dai bambini. Questo era un po' un tabù in Italia, dare gli psicofarmaci ai bambini. L'altro giorno vado a comprare un farmaco nella farmacia sotto casa mia e mi metto a chiacchierare con la farmacia, che mi dice: il mio vero business, il business più grosso che ho, è vendere cose che fanno addormentare i bambini. Cioè, i genitori non ce la fanno, sono stressati da mille cose e quindi hanno bisogno di addormentare questi bambini e li addormentano chimicamente.
4: Ma cioè, gli daranno forse un po' di melatonina?
6: Dalla melatonina in su, si comincia con la melatonina e si finisce con cose molto più pesanti che sono tutte su ricetta medica, prescritte dal pediatra. Cioè, non sono gli psichiatri che prescrivono gli psicofarmaci, sono i medici generici che li danno alla gente. Quindi siamo in un mare di guai, effettivamente siamo in un mare di guai, ma questa è semplicemente una delle punte dell'iceberg di una società di gente che sta male e sta sempre peggio. Perché la verità è che se vai a guardare i numeri, la percentuale di persone che stanno bene è molto bassa nelle società occidentali, molto bassa, e non solo nelle società occidentali. Io ora vengo da mesi che ho passato in Giappone, cioè anche lì si suicidano 30.000 persone l'anno, un numero di questo genere. E sono numeri di guerra 30.000 morti, eh. Ci vuole guerra per fare 30.000 morti.
1: Bu sette te. Ecco qui le tue goccette.
7: Dunque, la parola ansiolitica ha una storia interessante, perché in realtà è una parola relativamente nuova, è una parola che è entrata nella lingua italiana solo a partire dagli anni 60-70 del secolo scorso. Quindi è una parola che anticamente non esisteva. Potremmo dire che esiste da quando gli stati di ansia si sono fatti nella società ancora più forti, ma questo lo dicevo così, quasi scherzosamente. Ansiolitico, dicevo, è prima di tutto un aggettivo che significa che attenua, che dissolve l'ansia. Però poi accanto all'aggettivo è nato il sostantivo, e il sostantivo, l'ansiolitico, indica che cosa? Indica il farmaco, il medicamento che si prende proprio per attenuare lo stato d'ansia. Dove sta l'elemento linguisticamente interessante? Nel fatto che ansiolitico, la parola ansiolitica, è composta di due parti. La prima parte è ansia e la seconda è quel litico. Ora, litico da dove viene? Viene da litikos in lingua greca, che a sua volta significava che scioglie. Un linguaggio scientifico in genere è come se andassi a prendere continuamente le nuove parole di cui ha bisogno nel grande serbatoio delle lingue classiche, ancora oggi. È un serbatoio immenso con il quale proprio la lingua dei vari settori della scienza possono creare le parole di cui hanno bisogno.
2: L'ansia è un segnale di allarme che ci invita a analizzare il problema in atto, innanzitutto a individuarlo, perché molto spesso non è visibile, è nell'inconscio o è nascosto nelle pieghe delle relazioni sociali. Nel momento in cui però noi non riusciamo a capire qual è la fonte della nostra ansia, quindi il problema da analizzare, ci sentiamo sconfitti. Quindi se una persona è ansiosa per 5 anni è probabile che prima o poi svilupperà una depressione, perché si sentirà completamente inetto, completamente incapace di risolvere i problemi della sua vita. Penserà magari appunto di essere un malato, no? O che la sua situazione è completamente fallimentare, e pian piano scivolerà in depressione. Il passaggio dall'ansia alla depressione è abbastanza comune. Molto spesso le depressioni cominciano, si avviano una lunga fase ansiosa, infatti si parla anche di depressioni ansiose.
4: Questo è interessantissimo, ho sempre pensato un ansioso o un depresso, e invece
2: c'è una continuità.
8: Quindi la depressione è una forma di difesa.
2: Quando noi non riusciamo ad affrontare i nostri conflitti, quindi non riusciamo a dare ascolto all'ansia, dobbiamo prendere atto che siamo stati sconfitti in quel conflitto. Anche se tutto è avvenuto nell'inconscio, il depresso ammette di essere sconfitto. Mi rendo conto che anche questo, come dire, non è nel mainstream, no? Per il mainstream la depressione è una malattia genetica. In realtà di genetico c'è soltanto l'alta emotività, l'alta sensibilità, quindi la capacità di cogliere, di amplificare le piccole cose. Quindi io penso che la depressione sia il prodotto di un automaltrattamento inconsapevole che si è protratto per anni e non è una malattia codificata direttamente dal sistema genetico.
0: Alcune persone nascono con la camicia. Io sono nata con le mani sudatice. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco che gira attorno a un quesito. Ci si può arrendere senza sentirsi sconfitti? Cioè accettare la realtà con piena fiducia e con la sicurezza che tutto quello che ci capita vada bene per noi? Sempre?
1: Scusa, ma lui ha detto quello che avviene nell'inconscio, ma non vuol dire che nell'inconscio te la sogni e te la canti?
8: La filosofia può essere utile per capire intanto quanto siamo immersi in un sistema, in un reticolo anche di idee, di concetti, di convinzioni e di credenze, più di quanto pensiamo, perché molto spesso pensiamo che certe cose riguardino solo noi, oppure che non siano modificabili perché sono naturali, quindi le cose sono così e basta, non c'è un'altra concezione del tempo o non c'è un altro modo in cui posso vivere, quindi questo sarà sempre. La filosofia aiuta a capire, insieme ad altre discipline, come in realtà tutto questo è una costruzione e quindi noi siamo effettivamente immersi e calati in un sistema, anche proprio in un'atmosfera cognitiva che poi determina anche tutti i pensieri che facciamo, anche le emozioni che proviamo, le reazioni che abbiamo alle cose. E poi può essere utile per spezzare questi meccanismi. È quello che io chiamo di solito, non solo io ovviamente, però mi piace l'espressione.
4: È arrivato il corriere.
8: Sì. No, mi sa che sono pacchi suoi.
4: Sono famosissimi pacchi suoi.
0: Il corriere deve andare in fretta, altrimenti non si chiamerebbe corriere, almeno credo.
1: E sei a tardi? È il corriere della sera?
0: E se arriva il giorno dopo?
1: È il domani.
8: La filosofia può aiutare anche a spezzare questi meccanismi e a diventare più consapevoli, perché a volte abbiamo anche paura di sentire quanto siamo immersi in certi meccanismi. È facile vedere gli altri quanto sono spinti verso la performance, quanto sono ansiosi, quanto sono dipendenti dai social network, dalla paura di perdersi qualcosa. Molto difficile essere sinceri con se stessi.
4: Forse no. Vabbè, che grezza. Ma ora scusa.
9: La PC Pro.
4: Io vengo con lui così.
1: Sto facendo
9: licenza.
4: Adesso vogliamo sapere chi è Metin.
0: Cioè, non ci credo, proprio tutti si è dimenticato il cellulare acceso durante l'intervista.
1: È stata l'ansia da performance.
0: Comunque, quella che avete sentito, molti di voi l'avranno anche riconosciuta, è la voce di Andrea Borgnino, il nostro responsabile, che ringraziamo. E che è venuto ad intervistare Maura Gancitano insieme a noi.
1: E che mi ha cazziato.
0: Giustamente.
6: C'è effettivamente qualche cosa che non sta funzionando proprio nell'organizzazione della civiltà industriale. Stiamo medicalizzando dei problemi che sono problemi sociali. Stiamo trattando come problemi degli individui, come inadeguatezze degli individui, una inadeguatezza che in realtà è della nostra società. Non solo le persone che sono malate, è la nostra cultura che è malata e anche la nostra organizzazione sociale è malata, produce malattia. Borderline è veramente diventato in qualche modo la cifra della nostra civiltà. La borderline sono tutte quelle persone che sono un po' al confine tra l'essere con problemi psichiatrici e riuscire a condurre una vita normale. Stanno a cavallo su questo confine, a volte sono un po' di là, a volte sono un po' di qua, ma stanno lì. Purtroppo insisto sui giovani che ormai sono una percentuale non grande della nostra popolazione, ma sono il 100% del nostro futuro. Quindi Visto che abbiamo un problema veramente generalizzato nella generazione Z di gente che sta male, beh, è veramente il caso di preoccuparci, perché tutti questi un giorno saranno la classe dirigente di domani.
1: La generazione Z è praticamente tutta medicalizzata.
6: Tutta no, però sta quasi tutta male, quasi tutti hanno problemi.
4: Quando ero più piccola, che ho avuto dei momenti di attacchi di panico e ho fatto ricorso alle medicine, però l'ho smesso presto, perché un po' ho capito, poi questo è proprio è molto individuale, nel senso, per me quella strada era rischiosa, perché io, secondo me, ho una potenziale tendenza alle dipendenze, quindi comunque devo stare attenta. Sono stata sempre molto attenta con le sostanze, perché proprio sono di quelle che non si sono mai drogate, ma perché sanno, ma non perché sono meglio, perché sono i peggio, capito? Per cui... E poi io ho iniziato, per esempio, nello stesso periodo a fare yoga, per dire, ma lì c'era, secondo me, anche il desiderio e la curiosità proprio, diciamo, verso la spiritualità, che però tu scopri anche che c'è un tuo interesse, perché è anche molto riduttivo parlare di meditazione come ansiolitico. Meditazione, soprattutto se è inserita in un vero percorso spirituale, è molto molto di più, è proprio il desiderio di stravolgere il punto di vista, è anche di recuperare un senso religioso, ci tengo a dirlo, perché per me è stata una cosa molto difficile da fare, venendo da una famiglia molto molto illuminista, no? Io questa cosa l'ho cercata nel teatro, l'ho cercata, quindi chiaramente quello era uno sbocco, ma perché c'era un desiderio, e come anche effetto, insieme a tante altre cose, anche quello di lavorare sull'ansia. Ma la meditazione è spesso una porta di accesso a tutta altri modi di pensare, altre filosofie, per cui devi avere veramente un interesse, una spinta, altrimenti da un po', anche perché vanno così tanto in contrasto con il nostro, che non è facilissimo, perché ogni tanto ti sembra di andare completamente controcorrente, no? Cioè non è una sensazione, già col teatro vai controcorrente, vai pure con la spinta, insomma totalmente controcorrente.

0: Le terapie farmacologiche sugli attacchi di panico non funzionano, darebbero alla lunga effetti paradosso. A dirlo è Giorgio Nardone, uno dei massimi esperti sull'argomento, e aggiunge che la situazione che mi crea panico non va evitata, ma guardata in faccia.
1: Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
0: La pratica meditativa, il teatro, la deriva sono sistemi che obbligano a far pace col momento presente, per questo calmano l'ansia.
1: Far pace anche col cervello?
2: Sicuramente sì, però lo vedo più come un punto di arrivo. Il punto di partenza è quello di fare amicizia con l'ansia all'interno della pratica meditativa, quindi non provare a amputare l'ansia, perché non è possibile, perché siamo noi. Allora la tecnica meditativa mirata alla riduzione dell'ansia consiste nel accogliere l'ansia, farla venire avanti come un vecchio amico. Thich Nhat Hanh dice: offrite una tazza di tè ai vostri demoni. Quindi si tratta di invitare i nostri demoni, in questo caso l'ansia, a farsi avanti e accoglierle con affetto, perché sono parte di noi. In questo modo si sviluppa sempre di più amicizia e amichevolezza.
0: Lo Zen ci insegna che siamo immersi in un sogno. La vita così come la concepiamo normalmente altro non è che un'illusione dalla quale, per essere veramente liberi, occorre svegliarsi.
1: Vieni, dai, con Matrix.
0: Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: Eccolo, eccolo, corri.

Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura, direzione artistica Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound designer Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto. Thank you.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo in salita, in risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane, Serenamente, Julie con Brash.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

sesta posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre. Sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghe Pequeno per Casini.

diretta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardas.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli. Sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19, e in replica la sera dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 23, mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì con tutti gli ospiti che la formano, questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
0: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità? Perché chi studia anni all'università?

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso sul nord-est lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi mal tempo diffuso su nord-est lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

lo riconosce perché fa lo scemo. Ho messo i biscotti sugli occhi e ti ho detto davvero. Amami alla Frida Kahlo, io ti giuro non sarò mai Diego. Baciami a sorpresa perché voglio e non chiedo. Io che sono stato chiuso, scesa, non mi ritrovo a volare, bella Chagall. Dimmi che sono l'ultimo, ma non Italo Svevo. Mi hai detto dimmi una cosa che ami di te, che mi sparano e non muoio, bang, bang. Perché sono Andy Warhol.

0: Proteggimi, protagote, proteggimi, protagote, proteggimi.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

che nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano, masticavo sempre quel sapore amaro di un passato complicato e mi sono innamorato, ma che sfigato, abbiamo sbagliato,

Ed eccoci qui, un grandissimo e caloroso ben trovato a tutti. Scusate il ritardo, è successo un piccolo tra virgolette incidente di percorso tecnico, solo ed esclusivamente tecnico, però siamo qui a tenervi compagnia almeno fino alle 16. Sono le 14:22, faremo sicuramente un po' di corsa per riuscire a trattare tutti gli argomenti che avevo preparato per oggi, perché effettivamente la puntata era ricca, anzi ricchissima di spunti per fare proprio il pieno di energia. Io sono Giulia Teri, sono qui su Rai Radio Tutta Italiana, respiriamo già il profumo di weekend, perché ragazzi oggi è giovedì e il giovedì è una magia tutta sua, perché non è un miraggio più, non, questa pausa non è più un miraggio, è praticamente dietro l'angolo, quindi cominciamo ad entrare nel mood. Vi dicevo, ho preparato una scaletta pazzesca e totalmente anche rinnovata per far volare via queste due ore. Inizieremo subito con una pillola di salute e bellezza, sia per lui che per lei, legata al nostro benessere, al modo di prenderci cura di noi stessi. Poi parleremo di un capolavoro di Domenico Modugno, poi passeremo ad una nuova rubrica di giardinaggio dedicata alla cura delle piante grasse in casa. Facilissima, quindi mi raccomando, state lì e prendete appunti. E poi nella seconda ora faremo un po' di ecologia, parlando anche del lavaggio dei vestiti a freddo, e arriverà per chiudere la nostra macchina del tempo, quindi dritti verso il 1978. Insomma, caricate le batterie, alzate il volume, perché partiamo con una canzone straordinaria che non sentivo più da tanto tempo. Mi è capitato ieri sera, quella scrollando Instagram, di vedere uno dei tantissimi concerti di Laura Pausini, e questa canzone magari non sarà super famosa, ma mi ha fatto riflettere, e quindi voglio condividerla oggi con voi. Laura Pausini con Mi Tengo.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

all'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: ultimo con la sua Alba, ormai lo ascoltiamo spesso proprio perché sta festeggiando in questi giorni i 9 anni dall'inizio, dall'uscita del suo album Pianeti. Chiaramente non è il suo primo album, però sicuramente quello che ha avuto più successo. Allora, iniziamo subito questo frizzante pomeriggio, ma anche pieno di inciampi e di impedimenti. Meno male che avevo detto che era giovedì, era la giornata più bella e potevamo sentire il profumo del weekend, invece no, forse ho parlato troppo presto, quindi serve una coccola di benessere quotidiano, rapida e miracolosa, che non si fa solamente al mattino ma si può fare anche durante la restante parte della giornata. Questa coccola è pensata sia per gli uomini che per le donne, quindi non avete scuse, dobbiamo dare una sferzata di vitalità al nostro viso stanco, e per questo vi propongo il massaggio linfodrenante manuale. Detta così, apriti cielo, sembra complicatissimo, invece no. Non servono costose sedute dall'estetista, bastano davvero 3 minuti davanti allo specchio prima di applicare la nostra crema abituale. Oppure 3 minuti davanti anche al vostro cellulare o anche davanti al nulla, non serve riflettersi, per fare questi massaggi con i polpastrelli. Il trucco esiste proprio perché bisogna usare le dita con movimenti delicati ma decisi, partendo sempre dal centro del viso, quindi lato naso, verso l'esterno. Iniziate premendo leggermente proprio qui ai lati del naso, estendete la pelle verso gli zigomi, poi accarezzate la fronte dal basso verso l'alto, esattamente altezza sopracciglia verso l'alto, ed infine scendete lungo i lati del collo per favorire l'eliminazione delle tossine. Questo è un massaggio pazzesco, provateci anche adesso con le 4 dita, perché il pollice non ci arriva, è piccolino, con le 4 dita dal mento andate verso giù, verso le spalle, e sentite i benefici di questo massaggio. Questo rituale, a costo praticamente zero, riattiva all'istante la circolazione sanguigna, ossigena i tessuti e riduce il tipico gonfiore mattutino sia per lei che per lui. Ma direi che anche a quest'ora, alle 14:40, dopo la fatica della mezza giornata, ci sta. È un piccolo segreto per i maschietti, perché se eseguito prima della rasatura, questo massaggio ammorbidisce la pelle e previene le fastidiose irritazioni dal rasoio. Per le donne invece è la base perfetta per far risplendere poi il trucco. Bastano pochi e semplici gesti costanti per regalarsi un aspetto davvero riposato e una pelle visibilmente più tonica e luminosa. O almeno ci proviamo.
1: Allora, stavo pensando...

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Francesca Michelin insieme ai Planet Funk con È Naturale qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, ancora buon pomeriggio, buon giovedì 8 ottobre. Non l'ho detto all'inizio perché tra la confusione dello studio, tra i problemi tecnici, ho pensato tra me e me sbaglierò sicuramente. Invece no, ci sono riuscita. Lo ridico? 8 ottobre. Mamma mia, lasciamo perdere. Allora, voltiamo pagine e tuffiamoci adesso nei segreti affascinanti della nostra grande musica italiana. Andiamo a scoprire un retroscena davvero stavolta intimo e profondo, che è stato tra virgolette nascosto, non poi così tanto nascosto, dietro la nascita di Tu sì, na cosa grande, il capolavoro interpretato dal mitico Domenico Modugno. Allora, questa melodia intanto ha vinto il Festival di Napoli nel 1964, ma la sua vera storia, che tra l'altro lo si percepisce dalle parole, è una storia d'amore, è legata ad una quasi dolorosa collaborazione creativa, perché il testo non fu scritto da Domenico Modugno, fu scritto da Roberto Gigli, che era un paroliere che stava attraversando in quel momento una devastante e tormentata crisi sentimentale con la propria donna. E una notte, disperato anche per paura di perderla, Gigli scrisse di getto quelle parole lì, che furono parole intense, furono parole di

0: morte. Tra l'altro si commosse talmente tanto che pianse lui stesso, no, per la potenza delle emozioni. E la storia poi la sapete, no? Fu un successo davvero mondiale, travolgente. La canzone divenne un inno all'amore eterno e dimostra così che la sofferenza, ahimè, che è una grande protagonista delle canzoni d'amore, la sofferenza, quella proprio più sincera, detta anche con le parole più sincere, quando incontra il genio musicale si trasforma poi in un'opera d'arte immortale, capace di farci emozionare ancora. E noi qui su Rai Radio Tutta Italiana ascoltiamo Domenico Modugno con Tu sì una cosa grande.
1: Allora, oggi invece che canzone ci canti?
2: Adesso per stare in clima, tu sei napoletano, vero? Senti, ti volevo chiedere una cosa. Io per esempio sto per cantare una canzone che forse non sarebbe nata se io avessi dato retta, non so, a certe persone anziché ad altre. Cioè, io volevo fare questa canzone che aveva un titolo con una parola alla fine, perché se lo dico si rivelerà la canzone, comunque la dobbiamo dire, prima o dopo la dobbiamo cantare. A Napoli, per dire a una persona, dice tu sì, come si dice, no, veramente me lo devi dire.
1: Attenzione, perché lì polemizziamo.
2: Lì sì.
1: Lì polemizziamo.
2: Voglio dunque sapere.
1: Questa stupenda canzone di sono poche le canzoni che non sono stupende.
2: Ti ringrazio.
1: Questa bellissima canzone ha causato a noi napoletani una cosa qua proprio sullo stomaco, veramente. Perché a Napoli non si dice tu sei una cosa grande, ma quando mai?
2: E come si dice?
1: Grande non è un aggettivo napoletano. A Napoli si dice grosso.
2: Grosso, ecco.
1: Ma si può mai dire tu sei una cosa grossa? Pare un angino.
2: Hai capito? Quindi io ho fatto bene a dire
1: hai
2: grande.
1: Ho fatto bene. Una licenza poetica che poetica che ti viene.
2: Polemica.
1: Polemica che ti viene concessa.
2: Va bene, allora tu sì una cosa grande.
1: Esclusivamente per Domenico Modugno.
2: Grazie.

qui su Rai Radio Tutta Italiana in questo giovedì pomeriggio. Allora, confesso, perché io poi alla fine dico quasi sempre la verità, no, anzi, sempre la verità, confesso di essere un amante nel fare il bucato a casa, tra i tanti elettrodomestici, tra le tante faccende casalinghe che tutte noi donne facciamo, quello che mi piace di più sicuramente è fare il bucato. Sarà perché lo fa la lavatrice, quindi io mi limito solamente a guardare il cestello che gira, anzi mi rilassa pure, no, a parte gli scherzi, amo i profumi in generale, quindi mi piace anche il profumo del bucato fresco e, a quasi esagerando, devo essere appunto sincera, i vestiti, le lenzuola, gli asciugamani li lavo abbastanza spesso proprio per sentire quel profumo, ma molti di noi chiaramente, ed è l'errore che faccio anch'io, sono abituati a lavare i panni a temperature elevate, impostando 40 gradi, addirittura 60 gradi, c'è chi lo fa il bucato pure a 90 gradi per paura che lo sporco non vada via. In realtà c'è da dire una cosa, che i detersivi moderni sono appositamente formulati per attivarsi e pulire perfettamente anche a basse temperature. Le pubblicità lo dicono, sulla confezione c'è scritto, ma noi puntualmente non ci crediamo. Però dobbiamo pensare anche un po' al pianeta e anche alle nostre bollette, quindi la nostra tasca. Ed esiste un trucco furbissimo, ovviamente anche ecologico, che consiste nel lavare regolarmente il bucato a 30 gradi o addirittura a freddo. Dovete sapere che circa il 90% dell'energia elettrica consumata da una lavatrice serve esclusivamente a riscaldare l'acqua del cestello. Non è detto che poi l'acqua che in base all'utilizzo, in base al lavaggio, possa energicamente togliere lo sporco. Quindi, riducendo la temperatura, potrete ottenere comunque un risparmio energetico immediato sulla bolletta mensile, addirittura fino al 50%, poi trattandosi del mio caso sicuramente al 50%, perché lavo molto spesso. Ma oltre ovviamente al risparmio economico, dobbiamo anche sottolineare che i lavaggi a freddo rispettano l'ambiente, perché riducono le emissioni di anidride carbonica e, come tocco extra, protegge anche le fibre dei tessuti, perché il calore, si sa, deteriora un po' il cotone o soprattutto la lana, e mantengono i vostri vestiti, anche i colori, brillanti più a lungo nel tempo. Insomma, un piccolo gesto che fa bene al pianeta, fa bene alle bollette e custodisce soprattutto il nostro guardaroba.

verrà. In questo regno dove tutto è permesso, lasciati andare, vedrà.

disco del 1994, chissà quante volte l'abbiamo ballato in discoteca o semplicemente anche nella nostra cameretta. Gli 883 agli esordi con Nella Notte qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 15:13, rieccoci in diretta, bentrovati a tutti voi che magari vi siete messi all'ascolto soltanto adesso. Inizia ufficialmente la nostra seconda ora insieme di Tra le Due, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, sempre qui in compagnia di Giulia Teri fino alle 16. Allora, la prima parte è volata via tra inciampi tecnologici e ritardi di dirette, canzoni naturalmente da ascoltare, storie, consigli utilissimi, ma vi garantisco che questa seconda ora sarà ancora più avvincente, sarà curiosa. Infatti tra poco scopriremo l'origine di fare i conti senza l'oste. Quante volte l'abbiamo detto? Tu fai i conti senza l'oste, ecco, spiegheremo il perché si dice così, ma soprattutto l'origine. E poi sarà una seconda ora ricca di ricordi con la nostra macchina del tempo. Restate qui con me fino alle 16 e continuate a scrivermi al 334 604 5640.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

per forza arrendersi, magari a volte significa prendere consapevolezza di un qualcosa più grande di noi o talmente tanto difficile o che in teoria non ne valga neanche la pena, e quindi fare un passo indietro giusto per essere discreti e per non esagerare, mettiamola così. Allora, iniziamo questa seconda parte di Tra le due esplorando un po' la saggezza dei nostri modi di dire popolari, un classico, no? Ci piace ogni tanto fare qualche tuffo indietro nel tempo, non solo per quanto riguarda la musica, ma anche per quanto riguarda la nostra lingua italiana. C'è un detto che usiamo spessissimo: fare i conti senza l'oste. Chi era l'oste, chi sono i conti e perché si dice così? Noi ripetiamo praticamente questa frase ogni volta che qualcuno pianifica un progetto, magari un affare oppure una situazione, prendendo decisioni così in modo superficiale o in modo unilaterale, senza considerare dall'altra parte l'opinione oppure un ostacolo che è rappresentato forse dalla persona più importante che deve dare l'ultima parola. E da dove arriva però questa espressione? L'origine ci porta dritti dritti nelle storiche locande e taverne medievali, soprattutto quelle di Roma, che ancora oggi ci sono, comunque vengono un po' rivisitate, ma in ogni caso mantengono quell'aria medievale dell'oste o del proprietario del locale con una buona cucina romana. Quindi cosa facevano nel Medioevo? I viandanti o gli avventori, dopo aver consumato un pasto abbondante e ovviamente aver bevuto anche del buon vino, si mettevano lì a calcolare tra di loro, lo facciamo anche oggi, la cifra che avrebbero dovuto spendere, così cercando spesso magari di fare i furbi e togliere qualche, ai tempi non so che classica moneta c'era, però quando lo facciamo oggi magari togliamo qualche euro. Però al momento di pagare realmente si scontravano ovviamente con l'oste in persona, con il proprietario del locale, il quale presentava il conto reale applicando ovviamente i suoi prezzi, spesso comprensivi di tasse oppure magari extra, o facendo a modo proprio, dando dei numeri, calcolando così un prezzo diverso da quello che avevano pensato i viandanti, e gli mandavano a monte tutti i calcoli che avevano fatto precedentemente. Quindi questo proverbio ci ricorda davvero l'importanza di essere un po' più reali, aspettare che le cose nella vita accadano, perché bisogna sempre considerare tutte le variabili prima di cantar vittoria, prima di non ascoltare l'ultima parola, che poi in questo caso è la parola del padrone dell'osteria e quindi del ristorante. Così facendo ne facciamo un po' degli esempi classici per poi adottare queste frasi anche nel nostro linguaggio comune. E nel linguaggio comune adottiamo anche la musica, adottiamo il ritmo che serve soprattutto in un pomeriggio come questo. E alle 15:28 arriva Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

cos'è la vita senza l'amore? Ma che freddo fa a livello di temperatura, cara Nada, o a livello di vuoti che dobbiamo comunque colmare visto che non c'è l'amore? È un grande dilemma, è un grande mistero. Allora, siamo tornati in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana. Adesso apriamo la nostra rubrica delle curiosità con un lo sapevi che. Oggi sono andata un po' a spulciare lo straordinario mondo degli animali e mi ha colpito particolarmente un animaletto piccolino ma tanto simpatico, che secondo me è una delle creature davvero più affascinanti ma anche misteriose della natura. Sto parlando del camaleonte. Tutti sanno che questo rettile è in grado di cambiare colore un po' per mimetizzarsi con l'ambiente circostante e per difendersi, ovviamente per non essere visto dagli attacchi di altri animali. Ma la scienza ha recentemente scoperto che il vero motivo di questa mutazione non è quasi mai la paura di essere visto. I camaleonti cambiano tonalità principalmente per comunicare le proprie emozioni e il proprio stato d'animo agli altri esemplari, oltre naturalmente che per regolare la temperatura corporea a seconda del sole. Infatti più sole c'è, se vedete come me i documentari sugli animali, e più chiari diventano proprio per non essere colpiti dai raggi del sole. Ma la vera magia, perché dobbiamo arrivare alla scoperta sensazionale, e nei loro occhi, perché pensate, sono completamente indipendenti l'uno dall'altro e possono ruotare a 360 gradi contemporaneamente. Provate a farlo voi, non ci riuscite, ovvio. Questo significa che un camaleonte può guardare una preda davanti a sé con l'occhio destro e monitorare magari un pericolo, perché lo sente, lo percepisce alle sue spalle, con l'occhio sinistro, elaborando così due immagini totalmente diverse nello stesso istante. Infine, la loro lingua è un capolavoro assoluto. Tra l'altro può essere scagliata ad una velocità impressionante, catturando un insetto in appena un ventesimo di secondo. Non è una meraviglia questo? Non è una meraviglia il mondo animale? Io lo sostengo da sempre, meglio gli animali che gli uomini, ma soprattutto meglio la musica. Arriva Nimodà con Non Ti Dimentico.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: C'è 42, siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana e stiamo proprio per fare l'ultimo lancio verso le 16, verso la fine di questa diretta, e non possiamo ovviamente non chiudere se non con la nostra macchina del tempo. Facciamo un viaggio con questa navicella spaziale e atterriamo nel 1978, un anno di grande fermento culturale che però veniva dominato ovviamente dalla musica in radio e dalla voce magnetica di Patti Pravo. Il capolavoro di quell'anno era Pensiero Stupendo, scritto da Ivano Fossati, divenne un trionfo davvero immediato e perché univa, no, un testo abbastanza aggressivo alla sua eleganza e la sua interpretazione davvero unica. Questo brano ha scalato rapidamente tutte le vette delle classifiche di vendita italiane e trasformò quel pezzo lì in un cult assoluto e intramontabile della musica leggera. Quindi ascoltiamolo insieme per lasciarci affascinare ancora dal suo ritmo avvolgente. Patti Pravo con Pensiero Stupendo.

doveva accadere. Fatti bravo con Pensiero Stupendo qui su Rai Radio Tutta Italiana. Restiamo nel magico 1978 per rivivere un momento davvero storico anche della nostra televisione, perché ve lo ricordate l'esordio al Festival di Sanremo del geniale Rino Gaetano? Si presentò con la sua trascinante Gianna, un cilindro, un frac e una chitarra acustica. Comunque conquistò il terzo posto al Festival di Sanremo, però conquistò, devo dire, l'amore eterno del pubblico. Con la sua pungente ironia e un ritmo anche pop rock travolgente, questo brano divenne un tormentone nazionale ancora oggi, che rimase al primo posto in classifica per molte settimane. Un pezzo di storia pura, e noi l'ascoltiamo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Mauro, allora la cantiamo ancora adesso, Gianna di Rino Gaetano, disco del 1978, proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana. E adesso chiudiamo il nostro bellissimo viaggio con uno dei capolavori assoluti della coppia Mogol-Battisti, Una donna per amico. Questo brano, a parte essere uno dei miei preferiti, è un brano davvero eccezionale ed estratto dall'omonimo album inciso interamente nei prestigiosi studi di registrazione in Inghilterra, e affronta, diciamo, con delicatezza ma anche con modernità per quei tempi, il tema dell'amicizia pura tra uomo e donna, che in realtà dicono molti non esista. Io sono l'esempio lampante invece che l'amicizia tra uomo e donna esiste, o forse più amici maschi che femmine. Però al di là di questo, secondo me, quando c'è rispetto, sincerità e perfezione, non può non esistere tra uomo e uomo, come anche tra uomo e donna. La fusione perfetta quindi tra la melodia italiana e questo arrangiamento un po' pop rock ha decretato un successo strepitoso, rendendolo davvero il disco più venduto in assoluto di quell'anno. Un brano eterno ed emozionante che ovviamente ascoltiamo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: The Colors per chiudere questa puntata di oggi, giovedì 8 ottobre 2026. L'ho detto all'inizio, non potevo non dirlo alla fine. Grazie per essere stati con me, un grazie davvero immenso come sempre per la vostra compagnia. Da Giulia Teri è davvero tutto, vi auguro buon proseguimento di giornata. Noi ci sentiamo naturalmente domani per l'ultima puntata della settimana, stessa ora, stessa radio, Rai Radio Tutta Italiana, sempre a partire dalle 14. Non mancate, ciao!
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso su nord-est lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Sta iniziando primo palco, siamo pronti, restate lì con noi subito dopo la pubblicità.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia, prenota su wizzair.com.
3: Primo palco, accendi lo show, primo palco.
0: Primo palco. Eccoci qua allora, primo palco, benvenuti, ben ritrovati da Giulia Borghesan, le 16:29 minuti, siamo in orario. Orario perfetto, anzi forse abbiamo anticipato anche di qualche secondo. Primo palco @rai.it, questa è la mail se volete essere voi protagonisti di puntata, ogni puntata un giovane talento della musica italiana. Primo palco appunto non è un contest, concorso, gara, chi vince, chi è più bravo, ma è un modo per promuovere se stessi e la propria musica. E oggi c'è Emilia Coccia. Ciao.
4: Ciao.
0: Come stai?
4: Ciao a tutti, tutto bene, grazie.
0: Stai bene?
4: Sì.
0: Ok, prima volta in radio?
4: Prima volta in radio, sì.
0: Ok, funziona, prova a parlare?
4: No, ma io non sento bene sulle cuffie, quindi non avevo...
0: No, ti devi alzare un po' il volume, guarda
4: okay.
0: Lì,
4: ok? Ah, ok,
0: ci sei
4: ora
0: adesso.
4: Ci sono, perfettamente.
0: La rifaccio, con noi Emilia Coccia.
4: Ciao a tutti.
0: Bene,
4: ci sono.
0: Ci sei, perfetto. Come stai intanto?
4: Tutto bene, grazie.
0: Ok, non devi essere agitata perché questa è una chiacchierata tra amici. Cioè io non sono quello delle interviste, sono quello che chiacchiera per farmi nuovi amici e spero insomma... sia reciproca la cosa, soprattutto per far conoscere la tua musica oggi.
4: Sì.
0: Senti, la musica, hai portato due canzoni,
4: mm-hmm.
0: Ok, che tra un po' ascolteremo, perché la scaletta prevede sì le due canzoni dell'ospite, ma anche poi qualcosa dalla playlist. Tipo, conosci Anna Castiglia?
4: No.
0: Te la faccio sentire, questa è Niente di me.

0: Beh, un po' retro è questa. Un po' retro, con grammofono, quelle robe lì. Mocambo, questa è Basta, su Rai Radio Tutta Italiana. 16:38 in questo momento, Emilia Coccia, mia ospite. Sono molto contento di conoscerti, Emilia.
1: Grazie, anche per me è un onore.
0: Giovane, no, l'onore mio, giovane, bella, il futuro qui in studio, insomma. Tu sei, possiamo dire l'età, tanto
1: sì,
0: fino
1: sì.
0: a una certa età si può dire, 21 anni si possono dire. Io lo dico sempre, è successo anche con chi ne ha 23, anch'io una volta li ho avuti 21. Per un anno, e poi è durata poco, insomma, quella roba lì. Senti, allora tu sei, vivi a Roma?
1: Sì.
0: Col tuo fratellino, giusto?
1: Sì. Beh, non è tanto Ino, ha 19 anni. Sì.
0: Ah, fratellone, allora, dai.
1: Come, più piccolo di me, però.
0: Come lo chiami? Fratellone per nome? Come si chiama lui?
1: Ludo, Ludovico si chiama.
0: Ciao Ludo, lo salutiamo.
1: Ciao Ludo.
0: Però siete di Perugia.
1: Sì.
0: La bella Perugia, l'Umbria, il cuore, il polmone verde dell'Italia. Esatto. Si sta bene però Perugia.
1: Si sta benissimo, secondo me.
0: Vero?
1: Però sono andata via perché Perugia è troppo piccola per quello che voglio fare. Avevo bisogno di aree più grandi.
0: Di aree più grandi. Tu fai un sacco di cose. Allora, una cosa che mi ha colpito, intanto sei una cantautrice.
1: Sì.
0: Scrivi le tue canzoni, sia la musica che i testi, e tra poco di questo ne parliamo. Mi ha colpito che tu già a 12 anni, a Roma, giusto?
1: Sì.
0: All'Accademia...
1: Del Teatro Sistina.
0: Del Teatro Sistina ha iniziato la scuola di musical.
1: Esattamente.
0: Come mai una bimba di 12 anni fa questa scelta?
1: A Perugia mi sono interfacciata con la musica a 6 anni, iniziando proprio con il tip tap, quindi con la danza. E all'interno di quella scuola...
0: Abbiamo fatto un video, poi lo vedrete sui social, ho provato a fare il tip tap, per fortuna dico... con pantalone largo così non si vede la figuraccia, ok?
1: E in quella scuola ho avuto la possibilità di iniziare a cantare il musical. Mia mamma a 12 anni ha deciso di iscrivermi di nascosto a questo provino, okay, per l'Accademia Il Sistina, e sono entrata io lì tutte le estati dalle 9 di mattina alle 5 di pomeriggio a sudare da lunedì al venerdì.
0: Poi è difficilissimo, perché poi nel musical devi cantare,
1: esatto,
0: ma anche recitare.
1: E anche ballare. Cantare, recitare tutto insieme, sì.
0: Urca, quindi sono tre lezioni separate.
1: Tre discipline, e poi facevamo anche dizione, facevamo doppiaggio, facevamo un sacco di attività molto carine, molto...
0: E questo per quanto, cioè, continui a farlo?
1: L'ho fatto per 7 anni, poi l'ottavo anno ho deciso di andare a Londra un'estate per fare sempre la stessa esperienza, però poi a quel punto ho iniziato l'università, mi sono trasferita a Roma e ho smesso con l'estate.
0: Senti, allora spesso i giovani dicono, ok, andiamo all'estero perché all'estero sono tutti più bravi, all'estero sono tutti più intelligenti.
1: Sì.
0: C'è una differenza tra, ad esempio, l'Accademia qui italiana rispetto ai corsi di studio, alla formazione che hai trovato a Londra?
1: Beh, sicuramente ci sono. Quello che ho trovato è che in Italia ho trovato un'accademia più completa, mentre a Londra vi erano artisti, magari qualcuno più bravo solo nel canto, qualcuno più bravo solo nella recitazione.
0: Quei specifici.
1: Sì, molto più settati in una disciplina. Okay. In Italia ho trovato più completezza di performer. Poi ovviamente io, per quello che ho vissuto io, e questa è stata, diciamo, la differenza maggiore, però io in Italia ho visto più anche severità, sinceramente.
0: Chiaro. Beh, perché noi italiani poi nasciamo artisti, ce l'abbiamo
1: Sono
0: dentro.
1: Sono tutti più dolci, più...
0: Certo.
1: Diciamo coccolosi.
0: Sì, loro sono più specializzati.
1: Uh-huh.
0: Questo, cioè, in una disciplina come dici tu, quindi c'è il bravo attore, il bravo cantante,
1: esatto,
0: il bravo ballerino, però poi alla fine lo showman completo o comunque il performer completo probabilmente lo trovi più facilmente in un paese come l'Italia rispetto all'Inghilterra o altri paesi. Da qui arriviamo alla tua musica.
1: Sì.
0: Ok? Allora, prima di intraprendere questo percorso, direi di ascoltare intanto una delle due canzoni che mi hai portato. Fermo la base. Si intitola Le tue regole.
1: Sì.
0: Sono le tue regole o le regole che tu devi rispettare nei miei confronti?
1: Sono le regole di qualcun altro che mi sono state imposte in passato e non l'ho più accettato, e quindi questa canzone nasce proprio da un periodo così.
0: Ok, Emilia Coccia.

0: Le tue regole, Emilia Coccia qui a primo palco, complimenti.
1: Grazie.
0: Tocchi delle note che io nemmeno, cioè, ma nemmeno se faccio, capito, anni di scuola. Però qui lo studio, la formazione poi va a tuo vantaggio, cioè si sente. È importante.
1: Sì, sicuramente. Tutti gli anni passati al Sistina, i corsi di canto a Perugia sicuramente hanno...
0: Allora, mi stavi dicendo durante la canzone che al di là dei corsi che tu mi hai raccontato, c'è di più. Perché ad esempio, per quanto riguarda la danza, il ballo, sì, eccetera, un po' tutti i generi, anche l'hip hop, sì, danza moderna.
1: Sì, sì, dal punto di a Perugia proprio le lezioni che ho preso sono state specificatamente di quattro stili, che sono il tip tap, danza moderna, jazz e danza classica. Però poi quando sono andata all'Accademia Il Sistina, assolutamente ho dovuto toccare tutti gli stili, quindi compresi anche la danza contemporanea, l'hip hop, abbiamo fatto anche acrobatica,
0: anche
1: circo.
0: No,
1: sì,
0: quella non la provo. Quella non la provo. Già col tip tap è andata così, quella acrobatica non ce la posso fare. Senti, sul canto anche lì diversi stili di canto?
1: Sì, sì, sì, sicuramente, però ovviamente essendo musical lì ci siamo rapportati ai diversi musical, oppure lì cambiava molto in base al personaggio da interpretare. Okay. Tendenzialmente ci sono dei registri, degli stili tipici in base al personaggio che si va a interpretare, che sia il protagonista, il bambino, il cattivo, l'anziano, cambia un po' il modo di cantare. Poi in generale nei miei corsi di canto ho toccato tutti gli stili sicuramente.
0: Senti Emilia, ma perché io poi sono curioso, le cose te le devo chiedere, ma quando si fa un percorso di questo tipo con il canto da musical,
1: sì,
0: c'è il pericolo poi che quell'influenza lì rimanga? Cioè,
1: certo,
0: nel momento in cui tu decidi di fare canzoni tue,
1: sì,
0: hai già un'impostazione,
1: sì,
0: che non è del tutto naturale, perché quella appartiene a un corso di studio, no?
1: Sì. Sì, sì, questa cosa si sente, soprattutto quando vado a fare un'esibizione. Molto spesso l'interpretazione, il modo di raccontare una canzone mi è rimasta molto addosso, mi rimane molto addosso l'essere quasi sul palco a recitare, a performare il pezzo. Questa cosa mi è rimasta tantissimo.
0: Ma anche poi, vocalmente?
1: Anche un po' vocalmente, sì,
0: sì.
1: Anche l'impostazione, le pause, i respiri. Tutte queste cose si sentono quando qualcuno
0: recita. È un mondo completamente diverso. Cioè, io ho visto anche, tutti noi lo vediamo, insomma, anche artisti, musicisti, cioè gente che fa pop e quant'altro, che si cimenta nel musical.
1: Sì.
0: Il risultato non è spesso come chi veramente fa solo il musical.
1: Sì, sì.
0: In alcuni casi c'è una capacità, vedi Lola Pons e Jody Tonno, ad esempio,
1: sì,
0: due esempi che tra l'altro hanno portato anche un pezzo al Festival di Sanremo. Ecco, lì c'è una capacità, una bravura, un talento, quindi sono riusciti proprio a dividere le due cose. Altrimenti c'è proprio un imprint che è completamente
1: assolutamente
0: diverso.
1: Assolutamente, sì, sì.
0: Va bene, allora dai, ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo ancora qui a chiacchierare insieme. Tanto voglio dire, fino alle 17:30, se ne abbiamo di tempo.

0: dararam, Levante, Malia, questa è la canzone. Ti piace questo pezzo, Emilia?
1: Sì, molto.
0: Bello, vero?
1: Sì, sì.
0: Anche questo retro, cioè spesso c'è questo romanticismo forse, mm-hmm. no? Che porta sonorità a suoni un po' di un po' di tempo fa, insomma. Tu sei romantica, sei nostalgica?
1: Moltissimo.
0: Giura?
1: Tantissimo, sono molto romantica, nostalgica, malinconica.
0: Ok, sì, questo arriva anche dentro poi nella tua musica?
1: Sì, assolutamente sì. Si legge sempre un po' di malinconia nei miei pezzi, secondo me. A parte questo che Luci Spente cerca di portare un po' più di leggerezza alla mia persona, che di solito invece sono sempre molto realistica, quasi un po' cupa nei miei pezzi, ma e quindi questa volta ho cercato di tirare su così
0: il morale.
1: Sì.
0: Senti, allora abbiamo detto musica e anche testi. Cosa suoni, il piano?
1: Sì. Suono il pianoforte da quando ho 14 anni.
0: Che hai studiato anche quello?
1: Ho studiato quello prima da sola e adesso lo faccio al conservatorio, quindi lo faccio proprio come corso a parte.
0: Perché ora fai il conservatorio tu?
1: Sì, il conservatorio che in realtà si chiama St. Louis College of Music, è un'accademia
0: famosa, certo.
1: di Monti, British in realtà, d'origine mm-hmm. British, e che durerà 6 anni e mi darà una laurea in canto, sì sì.
0: Allora, tu sei l'esempio di talento che sta facendo un certo tipo di percorso, dove la formazione è importantissima, mm-hmm. dove non c'è tempo per le cavolate nella vita, perché per raggiungere determinati obiettivi bisogna comunque impegnarsi.
1: Assolutamente.
0: Anche se poi, tu avendo 21 anni, io che ne ho qualcuno in più, devo farti una domanda, ma un po' di tempo libero per te, è vero che tu fai un qualcosa che ami, quindi probabilmente anche il tuo tempo libero lo occupi facendo questo, ma c'è magari un momento in cui dici ok, esco un attimo, faccio qualcos'altro, mi rilasso con le amiche, con gli amici?
1: Certo, per me è importantissimo questo.
0: Okay.
1: Se non ci fosse quello, poi forse tutta la determinazione della settimana verrebbe meno. È importante secondo me lasciare spazio proprio al riposo, al piacere. Sicuramente il weekend è un momento sacro per me.
0: Ci siamo
1: il venerdì
0: quasi,
1: sera, il sabato, sì sì, venerdì sera, sabato sera, a partire dal giovedì ormai, dato che faccio l'università, per me è importantissimo organizzarmi, anche tornare a Perugia a volte, non sempre.
0: Va bene, state sentendo le parole di Emilia Coccia, tra poco ascoltiamo anche un'altra sua canzone. Nel frattempo arriva uno che il percorso, devo dire che l'ha fatto, lo sta facendo, lo sta continuando anche alla grande, tra l'altro adesso è anche giudice X Factor, Francesco Gabbani.
1: Mm-hmm, certo.
0: Che immagino
1: certo.
0: tu conosca e ti piaccia. Questa è la canzone che a parere nostro è stata una delle hit dell'estate, Summer Funk.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Per noi Geolier insieme ad Achille Lauro, praticamente Napoli versus Roma, due riferimenti per queste due grandi città e tra l'altro due riferimenti musicali che hanno un seguito incredibile. Ricordiamo il prossimo anno Geolier alla Residency, quella come si dice oggi, cioè una volta si diceva una serie di concerti, adesso la Residency, okay. Per i fighi, quindi una serie di concerti allo stadio Maradona di Napoli, dove lui ha detto: io solitamente vado in giro per l'Italia, questa volta venite voi a Napoli a casa mia, anche perché la pizza è buona,
1: okay. oltre alla musica verremo a mangiare anche la pizza.
0: Va bene. Se ti dicessi tra Geolier e Achille Lauro, un duetto, tipo con chi lo faresti?
1: Ah, un duetto con Geolier solamente perché farei la parte, quella del fit, del ritornello, che mi gasa tantissimo entrare nel ritornello come la voce femminile.
0: Io andavo su Achille Lauro perché, cioè, un po', insomma, è quello che piace molto,
1: sì,
0: no?
1: Poi, vero, pubblico, bellissimo.
0: Però ci sta sta cosa, artisticamente.
1: Mi piace,
0: bravo.
1: Perché siamo più diversi e forse posso emergere di più, capito, nel ritornello.
0: Allora, Geolier, non so se stai ascoltando la radio, laddove qualche tuo amico la stesse
1: magari
0: ascoltando, Emilia è pronta per questa cosa. Allora, torniamo al discorso, abbiamo detto composizione, eccetera.
1: Sì.
0: Da dove parte la composizione di una tua canzone? Cioè, non ci sono regole,
1: no,
0: immagino.
1: Assolutamente.
0: Ma è più semplice dalla musica poi mettere il testo o viceversa?
1: Allora, premetto che ci sono state delle volte che sono partita dal testo e delle volte che sono partita dalla musica. Però personalmente mi sono trovata ad avere un prodotto migliore quando mi ritenevo soddisfatta in una melodia. Quindi riuscivo a ricreare una melodia con un sottofondo di pianoforte e sopra riuscivo a mettere le parole meglio, perché mi sentivo più nel mood del pezzo, più all'interno dell'atmosfera che volevo ricreare. Quindi
0: tu usi quell'inglese inventato?
1: Sì.
0: Anche tu?
1: Sì, lo uso. Quando capisco quale vocale mi piacerebbe inserire dove, poi riesco a mettere le parole giuste.
0: Sai che ci sono dei campioni del mondo di parole che non hanno senso. Ne parlavamo qualche giorno fa, cioè solo per poter entrare dentro al pezzo e metterlo giusto, viene storpiata anche la parola del vocabolario italiano, con un accento magari diverso.
1: L'accento.
0: Ti succede?
1: L'accento purtroppo a volte va cambiato perché.
0: Sti accenti.
1: Io cerco sempre di non farlo, non mi piace, però tante volte si sente.
0: Ma chi ha inventato gli accenti? Io c'ho un amico, si chiama Gianni Testa. Secondo me lui, tra le cose che fa, ha inventato anche gli accenti. Va bene. Senti, allora intanto facciamo una cosa. Stop alla base, dobbiamo sentire la tua nuova canzone.
1: Sì.
0: Che tra l'altro, da quando è sulle piattaforme questa?
1: Da stanotte? Questa è un'anteprima.
0: Cioè a mezzanotte?
1: Di questa notte, sì, il 9 ottobre esce.
0: Che poi qualcuno mi deve dire perché proprio mezzanotte, però questa è un'altra storia. Va bene, si intitola Luci spente, sì. Emilia Coccia qui a Primo Palco.

0: cercami, questa roba qui entra in testa, luci sì. spente, cercami, questa sera fammi divertire un po', cercami.
1: Esatto.
0: Che bella, complimenti.
1: Grazie.
0: Bel pezzo, esce a mezzanotte, quindi non andate a letto prima, anche perché oggi cos'è, giovedì?
1: Sì.
0: Domani venerdì c'è chi fa anche il weekend lungo, quindi tranquillamente. Ma perché proprio a mezzanotte? Io questa cosa qua dovrò chiedere a degli amici discografici, perché è sempre stata, da quando c'è proprio l'era, no, delle piattaforme, della musica digitale, eccetera.
1: Certo, sempre a mezzanotte.
0: Secondo me l'ha inventato uno che non dorme, uno che non va mai a letto presto. Ho detto, sai cosa faccio a mezzanotte? Sai, faccio uscire le canzoni. Va bene. Senti, allora, abbiamo detto dei testi, della musica, eccetera, eccetera. Quante canzoni hai ad oggi scritto?
1: Scritte una decina. Prodotte meno, perché comunque sono riuscita a trovarmi bene con un'etichetta discografica, con un produttore, con delle persone che mi ascoltassero realmente da poco.
0: Okay.
1: Quindi sono riuscita a metterle in pratica da poco, però nella mia testa ci sono tante idee da tanto. Sì.
0: Da tanto, bello, da poco, da tanto. Live non è ancora fatti, immagino.
1: No, non ho fatto live miei, però ho fatto esperienze sicuramente su palchi.
0: Tipo
1: ho partecipato al contest del J Music Festival quest'estate.
0: Ok.
1: E quindi è stato per me un'esperienza molto formativa.
0: Prima volta sul palco?
1: Sul palco del J Music Festival, sì.
0: Sì. Ah beh, certo, perché prima i musical, eccetera.
1: Sì, poi i palchi del musical.
0: Senti, l'emozione com'è stata? La stessa? Cioè, la prima volta su un palco con una canzone tua e la prima volta in un musical, perché poi col musical, bene o male, c'è anche altra gente.
1: Sì, quindi sì, non è solo tua la responsabilità.
0: Esatto,
1: certo.
0: La scena è piena, eccetera. Lì invece gli occhi e le orecchie sono tutti puntati su di te,
1: sì,
0: con le canzoni
1: tue.
0: Sì,
1: devo dire che ho sentito la pressione di dover portare un mio inedito, perché quella sono io, quello l'ho scritto io, quello è il prodotto con il quale voglio presentarmi al mondo, la responsabilità è tutta su di me, un pezzo non conosciuto, ho sentito la pressione, sì.
0: Ok, facciamo una cosa, ti ho chiesto, cosa che chiedo un po' a te ma anche a tutti i tuoi colleghi, tra gli artisti italiani, in
1: sì.
0: questo momento ce n'è uno che ti piace in modo particolare?
1: Sì, mi piace in modo molto particolare Angelina Mango, soprattutto l'ultima Angelina.
0: Ok.
1: E anche Night. No, a parte gli scherzi, i miei cantanti preferiti italiani sono Angelina Mango e Night, sono molto diversi tra di loro.
0: Qua c'era tutta. No, io l'ho detto prima, posso dirlo?
1: Sì.
0: Allora, prima, parlando con lei, ho detto, ma tu lo sai che quando parli hai quelle due o tre paroline come timbro di voce, mi ricordi Laura Pausini. Qui mancava... No, c'è un po' l'accento romagnolo che giustamente tu sei di Perugia, non ce l'hai, però quel timbro lì, quindi scusami, stavi dicendo Angelina Mango
1: e Night sono i miei cantanti italiani preferiti, sì sì.
0: Ok, quindi abbiamo scelto bene? Prima che di Night?
1: Beh, sì, assolutamente.
0: Ce l'ascoltiamo?
1: Ce l'ascoltiamo.
0: La vuoi presentare tu, vai.
1: Ciao a tutti e un buon ascolto con Night, Prima che.
0: Bravissimo.

0: Tu vedessi me.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: arriva il mare. Riccardo Cocciante, Paola Turci qui su Rai Radio Tutta Italiana, 17:22 minuti. Emilia Coccia, mia ospite, molto felice di fare la tua conoscenza. Senti, come, io non lo so se durante un'esibizione eccetera c'è dell'ansia in te, come gestisci eventualmente questa cosa?
1: Allora, io metto la mia ansia nelle mie emozioni. E questa cosa, quindi l'ansia la trasformo in emotività, okay. Se sto cantando un pezzo triste, in sofferenza, in rabbia, se il pezzo è rabbia, okay. Quindi cerco di trasformarla, l'ansia.
0: Senti, qual è il consiglio, se c'è, che hai ricevuto da un professionista magari affermato di questo settore?
1: Di andare sempre avanti. Questa è una cosa, un consiglio. L'ansia, quello che può succedere, ti cade il microfono, ti cade il pantalone, ti cade qualunque cosa, tu vai avanti, perché quello è il tuo momento.
0: Cade il pantalone, non
1: no, cade il pantalone, raccogli il pantalone, poi vai.
0: Pensa
1: avanti, però
0: a Sanremo che uno pam, gli cade il pantalone. Beh, lì devi andare avanti, c'è l'orchestra, sì, quindi tutto fa show.
1: Devi andare avanti,
0: ok. Vabbè,
1: certo, sempre comunque stando bene, per carità.
0: No, certo. Senti, ho detto Sanremo non a caso, perché è partita la corsa per Sanremo Giovani.
1: Sì.
0: Cosa che conosco molto bene, perché poi come Radio 2 già da un paio d'anni seguo in contemporanea la diretta con la televisione, quindi tutto il percorso dei ragazzi. Quest'anno sono cambiate un po' le cose.
1: Sì.
0: E, tra l'altro, quest'anno saranno 60 i semifinalisti, 6 i finalisti, poi un solo giovane arriva al Teatro Ariston e si aggiunge ai 23 big.
1: Sì.
0: Questa mattina sono usciti i nomi della commissione musicale. Sanremo Giovani e Area Sanremo 2026, Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, il maestro Pino Perris, Emma Stoccolma, nostra collega, Noemi, quindi artista, Stefano De Martino e Claudio Fasulo della direzione Primetime Intrattenimento, Primetime, insomma. Tu ti sei iscritta?
1: Eh sì.
0: È il primo anno?
1: Questo è il mio primo anno, sì.
0: Wow!
1: Perché comunque per l'iscrizione è necessario avere già pubblicato qualcosa di tuo, quindi io fino a poco fa non avevo avuto la possibilità di farlo bene, ho aspettato il momento giusto, credo di essere pronta e ho mandato la candidatura quest'anno.
0: E sì, quindi incrociamo le dita, speriamo tutto bene, poi insomma se succede siamo davvero contenti.
1: Assolutamente.
0: Allora, stop alla base, altra artista che hai scelto tu è Elisa.
1: Sì.
0: La canzone è Dillo solo al buio.

0: Beh, canzone Emilia, che c'è da dire? Niente.
1: Niente.
0: C'è da dire niente. Lei è Elisa, canzone che hai scelto tu. Ma quanto abbiamo? Boh, un minuto e mezzo più o meno,
1: sì.
0: Giusto per salutarci. Io ti devo veramente ringraziare per essere stata qui oggi.
1: No, io ti devo ringraziare, grazie mille a tutti, veramente.
0: Dai, ringraziamoci tutti e due.
1: Ringraziamo.
0: Allora. Ringraziamoci. ti auguro veramente di proseguire il tuo percorso artistico con quello stile che, da come ti vedo e da come ho capito, ti contraddistingue.
1: Uh-huh.
0: Non perdere mai questo senso di perfezionismo, perché è importante. È importante nella costruzione. Mi sta venendo i brividi da solo oggi. È importante nella costruzione, è importante sempre studiare la formazione. Quindi stai dedicando un momento importante della tua vita a ciò che ami di più, probabilmente.
1: Assolutamente.
0: Ok, e questo porterà dei risultati, perché poi alla fine, lo dicevamo anche ieri con un tuo collega, cioè se stai sul divano non succede niente, ti rilassi.
1: Mm-hmm.
0: I treni non passano, bisogna anche cercarli, però quando arrivano bisogna essere preparati, perché se il treno arriva e non sei preparato, poi bisogna aspettare e avere fortuna che possa passare,
1: certo,
0: il secondo treno. Questo un po' da papà te l'ho detto, va bene.
1: Grazie.
0: Emilia Coccia, spero vi sia piaciuta, andatevela ad ascoltare, a seguire anche sui social, e poi c'è questo percorso di Sanremo Giovani, nella speranza anche lì che, tanto quella è un'esperienza in più.
1: Certo.
0: Cioè non sono mai punti di partenza, cioè punti di arrivo, scusami, sono sempre delle esperienze che si sommano. Grazie Emilia.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie a te. Ciao. Ciao.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Bossa nostra Gaia su Rai Radio Tutta Italiana, questo è il primo palco insieme a Giulian Borghesan, ben ritrovati o buon ascolto laddove state ascoltando il programma proprio dall'inizio, oppure se avete acceso la radio in questo momento. Mi dispiace un po' perché se l'avete fatto adesso avete perso l'ospite di oggi, Emilia Coccia, giovane cantautrice perugina, ma ormai da anni lavora e studia qui a Roma, a parte una parentesi londinese, ha studiato all'Accademia del Teatro Sistina per 7 anni musical, quindi con diverse materie, dalla danza alla recitazione al canto eccetera eccetera, e adesso ha iniziato questo suo percorso musicale con le sue canzoni. In bocca al lupo. Abbiamo saputo anche che si è iscritta, è tra gli iscritti di Sanremo Giovani per capire se riuscirà lei, come insomma la voglia è di tanti giovani quella di arrivare poi sul palco dell'Ariston nella prossima edizione del Festival di Sanremo. L'avevamo forse anticipato qualche giorno fa, comunque ieri Vasco Rossi ha ricevuto dall'Università di Salerno laurea honoris causa, ovazione tra l'altro nell'Aula Magna dell'Ateneo di Fisciano, che per un giorno si è trasformato un po' come un palazzetto dello sport, tutto sold out, fuori c'erano oltre 1500 fan di Vasco con tanto di maxi schermo per seguire questo momento per lui storico. Comunque ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione appunto dall'università, tutto il rettorato è rimasto un po' così perché non erano, come dire, abituati nella consuetudine a ricevere una curva di fan sia dentro che fuori dall'Aula Magna. Comunque la battuta del comandante è arrivata subito dopo consegna dell'attestato, ha detto ora ho i voti, anzi ha detto ora ho i voti, capito, con questa voce qui, dice sono qui per parlarvi di questo riconoscimento che mi onora e mi incanta. Quando mi chiedono cosa significhi essere Vasco Rossi, la risposta è restare me stesso senza tradire quello che sono per piacere a qualcuno. Politica e comunicazione, questa è un'affermazione molto bella che ha fatto Vasco, dice politica e comunicazione non le ho studiate sui libri, ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate.

strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

su Rolling Stone Italia, dove dice: fermarsi con felicità è un nuovo disco. Infatti, dopo 2 anni e mezzo di silenzio e lontananza dal tour, Arianna Del Giaccio, questo è il suo nome poi in arte Ariete, 24enne, torna con l'album Tutti tornano a casa, 12 brani, 4 collaborazioni, tra i quali Angelina Mango, Fulminacci, 13 Pietro, prima stanza a destra. Comunque è una scelta di consapevolezza, quella di fermarsi. Lei dice: non ho sofferto di burnout come stanno soffrendo o hanno sofferto altri miei colleghi, semplicemente il bisogno di rallentare, di fermarsi un attimo, guardarsi in giro e riprendere la propria vita anche artistica, cioè il sapore dei suoni, la scrittura, cioè fare le cose con molta calma. Lei è impegnata anche da un punto di vista sociale, è da sempre schierata per i diritti e attiva appunto in questo ambito, non nasconde tra l'altro le proprie preoccupazioni, che sono le preoccupazioni di tantissimi giovani sullo stato attuale della società. Dice: stiamo totalmente sbandando. Comunque, il tour di Ariete nei club prenderà il via il 7 novembre dall'Atlantico di Roma. E adesso arriva una canzone a proposito di giovani che hanno fatto un percorso importante. Lui si chiama Antonio Maggio e proprio nel 2013 vinceva la sezione giovani del Festival di Sanremo con la canzone Mi servirebbe sapere. Eccola qua.

Il reprise di Laura Pausini, siamo solo nel mezzo vuoto che c'è, grande successo di Raff, ultima, anzi penultima canzone di oggi. Noi ci sentiamo domani puntuali alle 16.30 con Primo Palco. Grazie a tutti da Giulian Borghesan, vi lascio con la canzone di Madame, ciao.

0: Buonasera, siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso su nord-est lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica di Discalvi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, Ne Vale la Pena di 22 Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita, La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa, Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita, Malika Yanako, Detto Tra Noi. 24ª posizione non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry, 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfera Ebbasta con Lontano. 21ª posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morire.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana. Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

16ª posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in 15ª posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 13ª posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in 13ª posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi. Yeah!

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spiritualè.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. È tutta la vita che senti che c'è qualcosa che non quadra nel mondo.
2: Vedi qualcosa che sfarfalla così come in TV.
1: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello da diventarci matto. È l'ansia.
2: È Matrix.
1: Sì, ma potrebbe tranquillamente essere l'ansia. Senti qui. È ovunque, intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo, è quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse.
2: E il critico interiore? No.
3: Immaginiamo di entrare in una stanza buia e di avere paura. Immaginiamo che ci sono dei fantasmi. Troviamo il pulsante della luce, accendiamo e la paura scompare perché i fantasmi si dice che non esistano. Probabilmente non esistono, ok? Ma immaginiamo uno scenario diverso. Noi accendiamo la luce e la stanza è effettivamente piena di fantasmi. A quel punto conviene spegnere la luce, no? E andare via.
4: Non so se vogliamo partire prima con la chimica o prima con
5: la... con la chimica, ma anche perché non l'ho pure io,
4: esatto.
5: Io tutto
4: lo so. Tu le prendi tutte. No, io sì, assolutamente, per combattere degli stati ansiogeni molto forti che ho avuto nella mia vita, comunque sì, ho fatto ricorso anche alla chimica, e sia benedetta la chimica, perché veramente, non so, sono stato fortunato, probabilmente ho preso le medicine giuste, non lo so, comunque mi ha aiutato molto, senza poi tra l'altro troppi effetti negativi, ecco, insomma, senza proprio controindicazioni. Quindi evidentemente il mio corpo è fatto proprio per la chimica, è una predisposizione naturale io per prendere degli antidepressivi.
3: Io faccio una distinzione importante fra la psicoterapia e la psichiatria farmacologica. Ora, i farmaci, a mio avviso, quando i fantasmi ci sono e sono tanti, un po' bisogna usarli. Sto accettando che c'è un fantasma nella stanza, cioè che l'ambiente è persecutorio, lo accetto. Quindi il fantasma nella stanza c'è, è meglio che mi prendo un ansiolitico. Io comprendo l'esigenza, molte persone li vogliono perché non possono evitare i conflitti e non vogliono neanche avere coscienza dei conflitti, perché la loro vita diventerebbe più complicata.
4: Ho sofferto di attacchi di panico in maniera molto forte per un periodo della mia vita, e quindi a un certo punto ho fatto ricorso appunto alla chimica, insomma, vergognandomi che sono un uomo adesso che deve prendere le medicine, deve prendere gli psicofarmaci. Poi invece tutte cazzate, insomma, nel senso che poi quella cosa lì, insieme anche a delle terapie di parola, diciamo, mi hanno rimesso in piedi, insomma, ed è una cosa che mi ha permesso di conoscere me stesso così, in un modo che assolutamente non avevo mai avuto modo appunto di sperimentare. E avere la boccettina delle le gocce in tasca ti fa sentire tranquillo che c'è il rimedio, che qualsiasi cosa succeda ti butti giù, cioè, 10 gocce, ti addormenti su una panchina e comunque stai, cioè, alla fine ne puoi uscire, insomma.
1: I miei 30 anni sono stati un periodo particolarmente umido. Sembra brutto. Mi dicono che piangevo sempre, per cui una mattina di febbraio finì nelle mani di un neurologo, che era un amico di famiglia. Uh-huh. E mi disse: e io che cosa ci faccio con te? Io sono un esperto di ictus.
2: E che ci fai con un esperto di ictus se piangi?
1: Infatti, così mi mandò da uno psichiatra che seppe cosa farci di me, nel senso che mi prescrisse un equilibratore dell'umore a rilascio prolungato, a essere precisi un antiepilettico.
2: Quindi era forte?
1: Sì, più che altro l'ho presi ogni giorno per 2 anni interi.
2: Scusa, ma se invece di prenderlo tu lo davi agli altri di nascosto?
1: Temo che sia un reato.
2: Ah, però avrebbe funzionato.
1: Forse sì, mi avrebbero rotto, ma non si può fare. Oggi farei scelte diverse.
4: Diciamo, io mi sono più affidato alla chimica che alla meditazione. Ho difficoltà, diciamo, io forse proprio la mia ansia si frappone, quindi diciamo, per me è difficile prendere e mettermi lì e cercare di, che ne so, concentrarsi sul respiro, cioè tutto troppo, secondo me, cioè in quei momenti non ce la faccio, ecco, insomma, non riesco ad avere un controllo e neanche probabilmente, appunto, non mi permetto neanche di abbandonarmi totalmente a magari alla paura o all'ansia, da dire ok, sto qui adesso con la mia ansia e vediamo un po' di gestirla. Insomma, quando ho avuto le crisi forti ho avuto bisogno di risolverla con la chimica, e però ecco, se gestita bene, con moderazione, come dire, seguite dalle persone giuste, veramente ti fa proprio fare pace con la scienza, con la medicina, perché dice ma che meraviglia che è l'essere umano che ha inventato gli ansiolitici, cioè, no, nel senso, poi ho smesso, diciamo.
5: Sì, però, se vuoi dire anche le marche, esatto, così esatto, poi ci prendiamo dei soldi dalle case farmaceutiche.
4: Esatto.
3: Dobbiamo immaginare, no, che in questo momento nel mondo 8 miliardi di persone, diciamo 3 miliardi nel mondo cosiddetto civilizzato, quindi in tutto il mondo 1 miliardo di persone fanno uso di psicofarmaci, non dico in modo massiccio tutti i giorni, però c'è una cultura dello psicofarmaco che è vincente, perché se come i fantasmi nella stanza ci sono, esistono davvero, le persone, pur di non avere coscienza del conflitto, prendono gli psicofarmaci e vanno avanti. Ma vanno avanti un pochino come zombie, cioè nel senso che hanno anestetizzato la loro capacità di cogliere i problemi, di capire i problemi, no, di cogliere i conflitti, quindi poi di farne l'analisi e di risolverli. A quel punto c'è un cumulo di tensioni che possono esplodere, per esempio, in grandi episodi di rabbia collettiva. No, abbiamo le banlieue che esplodono, abbiamo le grandi manifestazioni, no? Cioè di persone che hanno represso con o senza farmaci, hanno represso i loro stati d'animo, poi improvvisamente abbiamo queste grandi esplosioni di ordine collettivo che possono essere indubbiamente pericolose. D'altra parte la società non vuole che le persone siano troppo consapevoli, se no le catene di comando cambierebbero. Cioè la struttura sociale cambierebbe se le persone, non la singola persona ansiosa, ma 100.000 persone, 1 milione di persone, cessassero di essere ansiose e capissero che, per esempio, non sopportano più quella cosa del mondo sociale, quell'altra cosa del mondo sociale, senza nominarle, chiaramente cambierebbero un po' gli ordinamenti sociali. La società si difende dicendo non preoccupatevi, questo è il migliore dei mondi possibili, noi vi riforniamo anche di sostanze a buon mercato, legali, perfettamente legali, per stare calmi. Questo aiuta il sistema sociale ad essere stabile, quindi anche gli individui a non vivere troppi conflitti, però pagano questo con delle ansie, vivono le loro ansie. Poi immagino di essere malati, ovviamente, cioè l'accettazione di essere malati è un passaggio importante, no? Nella carriera che si fa per arrivare ad essere davvero malati, no? E quindi poi a vivere di farmaci. Hanno però smesso di essere sia percettivi, cioè sensibili, sia anche analitici, cioè in grado di analizzare i loro problemi.
6: Il dato sulla popolazione generale americana è 1 su 5, cioè un americano su 5 va a lavorare o a scuola in grado di farlo solo perché è imbottito di psicofarmaci. In Gran Bretagna siamo a 1 su 6 comunque, vanno veloci anche loro. Tutte le società si stanno avviando verso questo destino di società industriali, parlo, di società sedate. La gente ce la fa solo perché è sedata, se no non ce la fa. Va di fuori, sbrocca, si comporta male, ha crisi di nervi, crisi di panico, eccetera, eccetera. È un trend generale. Chi più, chi meno, chi arriva prima, chi arriva dopo. L'Italia è arrivata dopo, per esempio. Però la tendenza è quella, stiamo andando su quella strada lì anche noi.
1: Luca, tu mi hai parlato del manicomio chimico di Piero Cipriano.
2: Sì.
1: Mezzo secolo di trattamento antidepressivo a tappeto nella popolazione occidentale è servito a creare un numero sterminato di persone dipendenti da questi farmaci e a trasformare radicalmente le caratteristiche del disturbo depressivo. Da disturbo raro e della media età, e con esiti positivi, è diventato un disturbo diffuso che esordisce precocemente, già in adolescenza come vedremo, e che non guarisce più.
7: Queste goccine a chi le do? Appunto, stanno medicalizzando tutto, quindi effettivamente gli psicofarmaci sembrano essere l'Eldorado, la nuova grande frontiera dell'industria farmaceutica. Medicalizzazione del disagio estensiva. Purtroppo la cosa mi preoccupa particolarmente è che questo avviene molto fortemente sui giovani, a cominciare dai bambini. Questo era un po' un tabù in Italia, dare gli psicofarmaci ai bambini. L'altro giorno vado a comprare un farmaco nella farmacia sotto casa mia e mi metto a chiacchierare con la farmacia, che mi dice: il mio vero business, il business più grosso che ho, è vendere cose che fanno addormentare i bambini. Cioè, i genitori non ce la fanno, sono stressati da mille cose e quindi hanno bisogno di addormentare questi bambini e li addormentano chimicamente.
5: Ma cioè, gli daranno forse un po' di melatonina?
7: Dalla melatonina in su, si comincia con la melatonina e si finisce con cose molto più pesanti che sono tutte su ricetta medica, prescritte dal pediatra. Non sono gli psichiatri che prescrivono gli psicofarmaci, sono i medici generici che li danno alla gente. Quindi siamo in un mare di guai, effettivamente siamo in un mare di guai, ma questa è semplicemente una delle punte dell'iceberg di una società di gente che sta male e sta sempre peggio. Perché la verità è che se vai a guardare i numeri, la percentuale di persone che stanno bene è molto bassa nelle società occidentali, molto bassa, e non solo nelle società occidentali. Io ora vengo da mesi che ho passato in Giappone, cioè anche lì si suicidano 30.000 persone l'anno, un numero di questo genere. E sono numeri di guerra 30.000 morti, eh. Ci vuole guerra per fare 30.000 morti.
2: Bu-bu-bu-bu-bu-bu-settete, ecco qui le tue goccette.
8: Dunque, la parola ansiolitica ha una storia interessante, perché in realtà è una parola relativamente nuova, è una parola che è entrata nella lingua italiana solo a partire dagli anni 60-70 del secolo scorso. Quindi è una parola che anticamente non esisteva. Potremmo dire che esiste da quando gli stati di ansia si sono fatti nella società ancora più forti, ma questo lo dicevo così, quasi scherzosamente. Ansiolitico, dicevo, è prima di tutto un aggettivo che significa che attenua, che dissolve l'ansia. Però poi accanto all'aggettivo è nato il sostantivo, e il sostantivo, l'ansiolitico, indica che cosa? Indica il farmaco, il medicamento che si prende proprio per attenuare lo stato d'ansia. Dove sta l'elemento linguisticamente interessante? Nel fatto che ansiolitico, la parola ansiolitica, è composta di due parti. La prima parte è ansia e la seconda è quel litico. Ora, litico da dove viene? Viene da litikos in lingua greca, che a sua volta significava che scioglie. In linguaggio scientifico in genere è come se andasse a prendere continuamente le nuove parole di cui ha bisogno nel grande serbatoio delle lingue classiche, ancora oggi. È un serbatoio immenso con il quale proprio la lingua dei vari settori della scienza possono creare le parole di cui hanno bisogno.
3: L'ansia è un segnale di allarme che ci invita a analizzare il problema in atto, innanzitutto a individuarlo, perché molto spesso non è visibile, è nell'inconscio o è nascosto nelle pieghe delle relazioni sociali. Nel momento in cui però noi non riusciamo a capire qual è la fonte della nostra ansia, quindi il problema da analizzare, ci sentiamo sconfitti. Quindi se una persona è ansiosa per 5 anni è probabile che prima o poi svilupperà una depressione, perché si sentirà completamente inetto, completamente incapace di risolvere i problemi della sua vita. Penserà magari appunto di essere un malato, no? O che la sua situazione è completamente fallimentare, e pian piano scivolerà in depressione. Il passaggio dall'ansia alla depressione è abbastanza comune. Molto spesso le depressioni cominciano, si avviano una lunga fase ansiosa. Infatti si parla anche di depressioni ansiose.
5: Questo è interessantissimo. Ho sempre pensato un ansioso, una depresso, e invece
3: c'è una continuità.
9: Quindi la depressione è una forma di difesa.
3: Quando noi non riusciamo ad affrontare i nostri conflitti, quindi non riusciamo a dare ascolto all'ansia, dobbiamo prendere atto che siamo stati sconfitti in quel conflitto. Anche se tutto è avvenuto nell'inconscio, il depresso ammette di essere sconfitto. Mi rendo conto che anche questo, come dire, non è nel mainstream, no? Per il mainstream la depressione è una malattia genetica. In realtà di genetico c'è soltanto l'alta emotività, l'alta sensibilità, quindi la capacità di cogliere, di amplificare le piccole cose. Quindi io penso che la depressione sia il prodotto di un automaltrattamento inconsapevole che si è protratto per anni e non è una malattia codificata direttamente dal sistema genetico.
1: Alcune persone nascono con la camicia. Io sono nata con le mani sudaticce. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco che gira attorno a un quesito. Ci si può arrendere senza sentirsi sconfitti? Cioè accettare la realtà con piena fiducia e con la sicurezza che tutto quello che ci capita vada bene per noi? Sempre?
2: Scusa, ma lui ha detto quello che avviene nell'inconscio, ma non vuol dire che nell'inconscio te la sogni e te la canti?
9: La filosofia può essere utile per capire intanto quanto siamo immersi in un sistema, in un reticolo anche di idee, di concetti, di convinzioni e di credenze, più di quanto pensiamo, perché molto spesso pensiamo che certe cose riguardino solo noi, oppure che non siano modificabili perché sono naturali, quindi le cose sono così e basta, non c'è un'altra concezione del tempo o non c'è un altro modo in cui posso vivere, quindi questo sarà sempre. La filosofia aiuta a capire, insieme ad altre discipline, come in realtà tutto questo è una costruzione e quindi noi siamo effettivamente immersi e calati in un sistema, anche proprio in un'atmosfera cognitiva che poi determina anche tutti i pensieri che facciamo, anche le emozioni che proviamo, le reazioni che abbiamo alle cose. E poi può essere utile per spezzare questi meccanismi. È quello che io chiamo di solito, non solo io ovviamente, però mi piace l'espressione.
5: È arrivato il corriere.
9: Sì. No, mi sa che sono pacchi suoi.
5: Sono famosissimi pacchi suoi.
1: Il corriere deve andare in fretta, altrimenti non si chiamerebbe corriere, almeno credo.
2: E sei a tardi? È il corriere della sera?
1: E se arriva il giorno dopo?
2: È il domani.
9: La filosofia può aiutare anche a spezzare questi meccanismi e a diventare più consapevoli, perché a volte abbiamo anche paura di sentire quanto siamo immersi in certi meccanismi. È facile vedere gli altri quanto sono spinti verso la performance, quanto sono ansiosi, quanto sono dipendenti dai social network, dalla paura di perdersi qualcosa. Molto difficile essere sinceri con se stessi.
5: Forse non. Vabbè, che grezza. Laura, scusa.
10: La PC, bro.
5: Io vengo con lui così.
2: Stiamo facendo
10: una licenza.
5: Adesso vogliamo sapere chi è Metin.
1: Cioè, non ci credo. Proprio tutti si è dimenticato il cellulare acceso durante l'intervista.
2: È stata l'ansia da performance.
1: Comunque, quella che avete sentito, molti di voi l'avranno anche riconosciuta, è la voce di Andrea Borgnino, il nostro responsabile, che ringraziamo. E che è venuto ad intervistare Maura Gancitano insieme a noi.
2: E che mi ha cazziato.
1: Giustamente.
7: C'è effettivamente qualche cosa che non sta funzionando proprio nell'organizzazione della civiltà industriale. Stiamo medicalizzando dei problemi che sono problemi sociali. Stiamo trattando come problemi degli individui, come inadeguatezze degli individui, una inadeguatezza che in realtà è della nostra società. Non sono le persone che sono malate, è la nostra cultura che è malata e anche la nostra organizzazione sociale è malata, produce malattia. Borderline è veramente diventato in qualche modo la cifra della nostra civiltà. La borderline sono tutte quelle persone che sono un po' al confine tra l'essere con problemi psichiatrici e riuscire a condurre una vita normale. Stanno a cavallo su questo confine, a volte sono un po' di là, a volte sono un po' di qua, ma stanno lì. Purtroppo insisto sui giovani che ormai sono una percentuale non grande della nostra popolazione, ma sono il 100% del nostro futuro. Quindi Visto che abbiamo un problema veramente generalizzato nella generazione Z di gente che sta male, beh, è veramente il caso di preoccuparci, perché tutti questi un giorno saranno la classe dirigente di domani.
10: La generazione Z è praticamente tutta medicalizzata.
7: Tutta no, però sta quasi tutta male, tutti o quasi tutti hanno problemi.
5: Quando ero più piccola, che ho avuto dei momenti di attacchi di panico e ho fatto ricorso alle medicine, però l'ho smesso presto, perché un po' ho capito, poi questo è proprio è molto individuale, nel senso, per me quella strada era rischiosa, perché io, secondo me, ho una potenziale tendenza ai dipendenze, quindi comunque devo stare attenta. Sono stata sempre molto attenta con le sostanze, perché proprio sono di quelle che non si sono mai drogate, ma perché sanno, ma non perché sono meglio, perché sono i peggio, capito? Per cui... E poi io ho iniziato, per esempio, nello stesso periodo a fare yoga, per dire, ma lì c'era, secondo me, anche il desiderio e la curiosità proprio, diciamo, verso la spiritualità, che però tu scopri anche che c'è un tuo interesse, perché è anche molto riduttivo parlare di meditazione come ansiolitico. Meditazione, soprattutto se è inserita in un vero percorso spirituale, è molto molto di più, è proprio il desiderio di stravolgere il punto di vista, è una, in fondo, e anche di recuperare un senso religioso. Ci tengo a dirlo, perché per me è stata una cosa molto difficile da fare, venendo da una famiglia molto molto illuminista, no? Io questa cosa l'ho cercata nel teatro, l'ho cercata, quindi chiaramente quello era uno sbocco, ma perché c'era un desiderio, e come anche effetto, insieme a tante altre cose, anche quello di lavorare sull'ansia. Ma la meditazione è spesso una porta di accesso a tutta altri modi di pensare, altre filosofie, per cui devi avere veramente un interesse, una spinta, altrimenti da un po', anche perché vanno così tanto in contrasto con il nostro, che non è facilissimo, perché ogni tanto ti sembra di andare completamente controcorrente, no? Cioè, non è una sensazione, già col teatro vai controcorrente, vai pure con la spinta, insomma, totalmente controcorrente.

0: Le terapie farmacologiche sugli attacchi di panico non funzionano, darebbero alla lunga effetti paradosso. A dirlo è Giorgio Nardone, uno dei massimi esperti sull'argomento, e aggiunge che la situazione che mi crea panico non va evitata, ma guardata in faccia.
1: Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
0: La pratica meditativa, il teatro, la deriva sono sistemi che obbligano a far pace col momento presente, per questo calmano l'ansia.
1: Far pace anche col cervello?
2: Sicuramente sì, però lo vedo più come un punto di arrivo. Il punto di partenza è quello di fare amicizia con l'ansia all'interno della pratica meditativa. Quindi non provare a amputare l'ansia, perché non è possibile, perché siamo noi. Allora la tecnica meditativa mirata alla riduzione dell'ansia consiste nel accogliere l'ansia, farla venire avanti come un vecchio amico. Thich Nhat Hanh dice offrite una tazza di tè ai vostri demoni. Quindi si tratta di invitare i nostri demoni, in questo caso l'ansia, a farsi avanti e accoglierle con affetto, perché sono parte di noi. In questo modo si sviluppa sempre di più amicizia e amichevolezza.
0: Lo Zen ci insegna che siamo immersi in un sogno. La vita così come la concepiamo normalmente, altro non è che un'illusione, dalla quale, per essere veramente liberi, occorre svegliarsi.
1: Vieni, dai, con Matrix.
0: Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: Eccolo, eccolo qua.

0: Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura, direzione artistica Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.
1: Rai Radio tutta italiana.

0: la casa, il cascinale, la mucca.
1: Beh,
0: il
1: sì,
0: violino,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Gli
0: hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
2: Ma Salè, ma...
0: No. Il fatto è...

Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore.

0: Chi è?
1: Andò a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, perché sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno, senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo.

crespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scena.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

Herzen.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo.

vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Ben trovati, un altro appuntamento con Mi Ritorni in Mente. Siamo al 1993, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute di quell'anno. Ma intanto gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 1993. Il 15 gennaio del 1993 viene arrestato Totò Riina. Il 26 di febbraio un'esplosione di un'autobomba nei sotterranei del World Trade Center, le Torri Gemelle di New York, provocavano 5 morti e circa 300 feriti. Un'autobomba, questa volta in Italia, a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi, provoca 5 morti e 30 feriti. E sempre rimanendo in tema di mafia, un anno terribile, il 93, il 15 settembre veniva assassinato Don Dino Puglisi, da sempre impegnato contro la mafia. Tra i film più famosi usciti quell'anno, il 1993, Schindler's List, Il piccolo Buddha, Mrs. Doubtfire, Lezione di piano, Jurassic Park, La scorta e Quel che resta del giorno. Morivano il 20 gennaio del 1993 Audrey Hepburn, l'attrice. Il 20 febbraio Ferruccio Lamborghini, industriale automobilistico, fondatore dell'omonima casa. Il 12 maggio scompariva Zeno Colò, campione di sci indimenticato. Elena Fabrizi, sorella di Aldo Fabrizi, detta la Soralella, ci lasciava il 9 agosto del 93 e il 31 ottobre moriva anche il regista Federico Fellini. Chiudiamo con Sanremo. Quell'anno, nel 93, vinceva Mistero di Enrico Ruggeri, al secondo posto Cristiano De André con Dietro la porta e la terza posizione era occupata da Grazia Di Michele e Rossana Casale con Gli amori diversi. E noi adesso ci affidiamo proprio alla musica di quest'anno per ricordare il 1993 attraverso i successi della radio e delle classifiche di quell'anno. Mi ritorni in mente, torna su Radio Rai Tutta Italiana prestissimo.

insieme ad altri 100.000 ragazzi. Radio Baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, Radio Baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani.